0: Radio Subasio.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: meglio su Basio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Radio Subasio.

e i tuoi occhi segretamente nascosti, rinchiusi per me. C'è un leggero passo di vento che qui non c'è, vedessi di notte

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Radio Subasio.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

romantici come sono noi di Radio Subasio possiamo essere alle 5 e 5 del mattino. Always di Bon Jovi dal 94. Sì, romantici, poi a un certo punto arrivo io. Quindi, buongiorno. La vita è così. Va bene, un attimo dopo dici, ma le cose cambiano. Buon venerdì 17. Benvenuti. Non so se avete dormito o meno. Io sono al mio terzo risveglio un po' così, un po' sudaticcio, ecco, devo dire. Non adesso, quando mi sono svegliato, ecco. Non so quale tecnica utilizzare, forse neanche me lo devo chiedere più. Attenderò solamente che finisca l'estate, che ci vuole, dai, due mesi e mezzo, tre abbiamo fatto. Allora, ciao da Ignazio, il mio ultimo giorno con voi, anche se per la verità durante il weekend continueremo a sentirci nel solito orario tra le 5 e le 9. Il feriale, diciamo, si conclude qua, poi dalla prossima settimana torna Vera Torrisi. Nel frattempo però godiamocelo questo mattino insieme di venerdì. Al feriale, diciamo, si conclude qua, poi dalla prossima settimana torna Vera Torrisi. Nel frattempo però godiamocelo questo mattino insieme di venerdì.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: Il Crow dal 96 alle 5:18 di questa giornata di venerdì 17 luglio. Non so se siete pronti a celebrare con me lo sveglione di questo venerdì o là, non lo so, adesso non so chi è stato selezionato, però il più veloce è sicuramente lui.
1: Ignazio, buongiorno. Camello e camionario, porto il Piombino che si lavora tutta la notte, meno male che l'ultimo viaggio, ultimo giro, ultima corsa, si va a dormire. Ciao Ignazio, buona giornata a tutti. Radio Subasio.
0: Ed è Carmelo, il nostro sveglione del venerdì 17. Chi altro?
2: Buongiorno. Io oggi festeggio perché.
0: Perché?
2: Per la prima volta il maresciallo mi ha dato 3 giorni. Quindi.
0: Sei in ferie?
2: Non mi pare vero dopo tutto il mese di notti. Mi fa piacere che ci sei per l'ultima volta. No, per l'ultima volta no. Oh, sta scherzando.
0: Già è venerdì 17. O diciamo pure l'ultima volta.
2: Perché... Cassano Romano, guardia giurata, e finisco adesso il turno. Ho fatto dalle 22 alle 6.
0: Non è finito allora? Sono le 5:19. Non rubare, che poi dopo. C'hai questi giorni liberi che spero tu abbia già impegnato mentalmente su cosa fare o meno. Ecco, a proposito di venerdì 17, io tra poco avrò bisogno di sapere da voi alcune cose. Vi dovete sbottonare, un po' per il caldo e un po' per delle cose che dovete dire. Però tra poco.
3: E ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in fiume.

momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

direi che i tempi sono maturi per rivelarvi una cosa importante, che oggi è il 198esimo giorno dell'anno. Si ricorda Sant'Alessio, auguri a chi porta questo nome, il sole sorgerà alle 5.51, tramonterà alle 20.42. Ma essendo venerdì 17 io un po' mi interrogavo se siete superstiziosi, molto banalmente se volete, però attuale, la giornata è questa. Per esempio, io oggi ho il tagliando della macchina, la ragazza che si è occupata di prendermi l'appuntamento si è anche altrettanto preoccupata di domandarmi: guarda, è venerdì 17 per te, è un problema? No, nel senso, non ce l'ho mai avuto questo pensiero, ma neanche da piccolo, no. Poi non mi sento uno da grandi scaramanzia, ma no, perché voglio fare il figo, cioè ho dei rituali, tipo, che ne so, ho due anelli, uno a sinistra e uno a destra, e metto sempre quello prima di sinistra, ma non lo so se è scaramanzia o meno. Le vostre ce l'avete? Anche dei rituali, insomma, che portino la non sfiga, ecco. 348 075 80 60, con messaggi vocali, magari se ne avete dei curiosi sarete agevolati, mentre ascoltiamo Elodie.

esprimerli, anzi di prepararli i desideri, perché tra meno di un mese poi ci saranno la notte delle stelle cadenti, no? Quindi dobbiamo esprimerli. Ce lo ricordano i Gemelli Diversi con questa canzone, Desiderio.

0: Radio Subasio.
1: Sono stato anche normale in una vita precedente, mi hanno chiesto che sai fare.

0: Il comico sai che risate, Cesare Cremonini, protagonista tra gli altri di questo venerdì 17 luglio alle 5.39 con Ignazio fino alle 7 del mattino. Buongiorno.
1: Ignazio, sì. Buongiorno, no, te lo dico, se continui a parlare di superstizione cambio canale perché già me sono spellato. Quindi per cortesia cambia discorso, te prego.
0: Vabbè, dai. Ma una ravvivata là sotto ogni tanto non fa male, tu. Va bene, dai, mi voglio fidare. Perché poi alla fine parlare di venerdì 17, come direbbe Miranda Priestly, proprio avanguardia pura, quindi va bene, va bene. Allora, stavo leggendo e lo volevo condividere con voi, una sorta di decalogo, perché non sono 10 punti ma sono 7, che la BBC ha rilasciato, quindi la BBC inglese, ha rilasciato per i suoi spettatori e ascoltatori, e sono 7 regole per quelli che vengono in Italia in vacanza e si trovano in un ristorante. Voi sapete che è molto spesso succede che vi girate, che sia un ristorante di pesce, una pizzeria, una trattoria, e qualcuno sta bevendo un cappuccino nel bel mezzo della cena, e noi ce ne usciamo sempre dicendo: ah vabbè, sono sicuramente stranieri. Lo facciamo sempre, insomma. Però nell'estate in cui l'Italia si piazza al primo posto in Europa tra le destinazioni di vacanza, sono arrivati questi 7 consigli, anzi le 7 cose da non fare quando si mangia in Italia. Se le volete sapere, io tra poco metto qui piano piano e vi racconto tutto quanto, e poi mi dite se avete visto qualcosa di strano da parte di stranieri anche voi.

Che bella questa canzone che abbiamo ascoltato, così un po' francese, mi ha riportato per le vie. Vabbè, dai, facciamo che un francese viene qui da noi e si mette in un ristorante per cenare. Un americano, un tedesco, chiunque. Sono arrivati i 7 consigli della BBC per gli inglesi, soprattutto, che vengono in Italia e che poi si mettono chiaramente a cenare o a pranzare, volendo. Allora, il primo consiglio che danno è non bere il cappuccino dopo la colazione. Cioè, una volta passato quel momento là, basta, durante la giornata no. Ma lo fanno per non fargli fare brutta figura, hanno scelto loro di dare queste 7 regole su cosa è meglio non fare. Il secondo, non stravolgere l'ordine delle portate, perché in Italia hanno un ordine preciso: antipasto, primo, secondo e contorni, dolce, caffè e amaro. E ricordatevi, dicono gli inglesi agli inglesi, che i contorni vengono serviti su piatti separati. Non si può portare tutto in tavola contemporaneamente, si fredda tutto, no. Poi il terzo, non mescolare mare e montagna, quindi magari non mettete il parmigiano sui frutti di mare, perché mare e montagna in Italia sono due cose completamente diverse. Non chiedere sostituzioni, questo è un altro, quindi mangiate quello che c'è, a meno che abbiate delle allergie. Non vi limitate a una singola regione, non abbiate fretta e non saltate.

0: Siamo a un minuto dopo le sei, ascoltiamo il meteo di questo venerdì su Subasio.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e gli ascoltatori di Radio Subasio. Insiste l'alta pressione sul nostro paese, quindi anche oggi una giornata in gran parte soleggiata e molto calda. Questo significa che al nord si alterneranno sole e momenti nuvolosi, comunque con improvvise equazioni e temporali confinati sulle zone alpine e prealpine. Al centro-sud e isole invece una giornata di tempo soleggiato e stabile. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso intenso, massime oltre i 30 gradi in gran parte del paese, punte anche di 40 gradi e oltre nelle isole maggiori. Per ulteriori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Subasio.
4: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
5: L'inflazione sale?

0: Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Sal Da Vinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
1: Deghi a ridare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Le 6 e 5 minuti, buon venerdì mattina da parte di Radio Subasio e da Ignazio e ognuno ha i suoi. No, che problemi. Migliori anni, dico, della sua vita. Renato.

più di 30 anni e non sentirli, questa canzone di Renato Zero, i migliori anni della nostra vita, e come dicevo prima di ascoltarla, ognuno ha i suoi. Invece i peggiori comportamenti che gli stranieri che vengono da noi a pranzo, a cena, comunque al ristorante, ecco, se ne è accorta anche la BBC inglese, che ha dato 7 consigli a loro per un po' adeguarsi, no? Quando vengono in Italia, al tipo di cucina, al modo di stare al ristorante che abbiamo. Quindi 7 cose da non fare quando mangiano in Italia. Se voi avete contezza di situazioni e comportamenti strani a livello culinario che avete visto fare agli stranieri, magari mentre eravate al ristorante, 348 075 80

0: New York, The Giornalisti, un saluto a Paolo che non è a New York ma a Chiaravalle, che ha scritto al 348 075 80 60. Adesso vogliamo sentire un paio di comportamenti visti da voi da parte degli stranieri che vi hanno un po' lasciato così. Sentiamo.
1: Radio Subasio, buongiorno, Katia da Roma.
0: Ciao Katia.
1: Io lavoro in un supermercato, le devo dire quello che comprano?
0: Sì.
1: Come si comportano?
0: Sì.
1: Tempo fa stavo in cassa, è venuta bene, una coppia di stranieri aveva comprato le cose per fare la carbonara, ma che la pancetta.
0: Ah.
1: Io ho detto scusa, no pancetta, guanciale, ma guanciale,
0: sei
1: no pancetta.
0: Impuntata lei.
1: Buona giornata Radio Subasio, comunque sono veramente maleducatissimi.
0: Anche noi secondo me ci facciamo parlare dietro, quando andiamo fuori. Ho questa idea. Chi altro c'è? Sentiamo.
2: Buongiorno Subasiani, buongiorno Ignazio, Massimiliano da Anzio.
0: Ciao.
2: Ristoratore.
0: Ah.
2: Un giorno mi è capitato al lavoro di vedere uno straniero che dopo aver preso una carbonara con la panna,
0: però
2: ha mangiato altre cose e alla fine è riuscito a prendere un caffè americano fatto qui in Italia lungo e acqua calda macchiato. Cioè
0: che
2: io
0: bontà.
2: Penso proprio che radio Subasio. Ciao Ignazio.
0: Comunque è colpa vostra, lo posso dire? Mi assumo le responsabilità. Voi dovete fare come l'amica del supermercato. Quando ha visto la pancetta, gli ha detto: no, devi prendere il guanciale. Viene e dice: ma guarda, io vorrei un caffè americano. Dopo quello che ti sembra. No! Un digestivo al massimo. Colpa vostra che glielo fate. Ecco.

0: senza te.
1: Le sere nere di Tiziano Ferro su Radio Subasio. Ma queste non so sere nere, sono buie e tempestose, è una tragedia questa. No. Si sente nell'aria che è venerdì. Allora, buongiorno a tutti da parte di Ignazio. In questi prossimi minuti, nella prossima mezz'ora, a voi spetta l'onere e l'onore di trovare il bello di questo venerdì. So che lo fate sempre con Vera, ma io sono proprio curioso di sapere qual è il bello del venerdì per voi al 348 075 80 60 messaggi vocali. Li attendo, li voglio sentire mentre ci sono Nannini e Marrakesh.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Le 6.34 è venerdì mattina, questa è Radio Subasi, noi stiamo cercando il bello di questo venerdì, lo state raccontando voi con i messaggi vocali. Alla musica ci pensiamo noi come sempre.

0: Connells su Radio Subasio.
1: Spesso Ignazio mi fa compagnia la mattina al lavoro.
0: Insomma, oggi indefesso non troppo. Forse senza Inde forse ce la possiamo fare. È venerdì mattina e come succede sempre a quest'ora su Radio Subasio, cerchiamolo questo bello del venerdì, ditemelo voi al 348 075 80 60.
2: Ciao Subasio, ciao Ignazio, sono Emanuele da Sencilama.
0: Buongiorno.
2: Il bello del mio venerdì è che oggi ho il fine settimana con la mia bambina Emma.
0: Arriva Emma.
2: Sarà tutto un programma. Ora direzione Roma, Vaticano. Ciao Subasio, grazie per la compagnia.
0: Grazie a te, salutaci Emma. Ok, grazie. Chi altro?
3: Ignazio, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Stefano da Roma.
0: Ciao.
3: Il bello del venerdì che inizia il weekend, ma tocca da lavorare.
0: Certo.
3: Ciao, buona estate, buon caldo.
0: Beh, le cose, buon caldo lo vai a dire a casa tua. No, dico, le cose belle si devono guadagnare.
4: Allora, il bello di questo venerdì è che andrò a fare un colloquio di lavoro nuovo.
0: Incrocio l'incrociabile per te, guarda. Tutto, voglio incrociare tutto.

0: Basio Music Club Estate, Ricchi e Poveri.
1: La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso, giovane sei tu.
0: Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
2: Ma è vero che Franco Califano una volta vi ha dato anche i soldi per comprare mutande e profumi?
3: Io mi aveva dato 50.000 lire.
2: Tu che hai comprato le mutande o i profumi?
3: Le mutande.
2: Le mutande.
3: Perché io usavo quelle di mio fratello che era più grande. Appena lavate, spero che mia mamma le lavasse.
2: Le avesse la... quella volta si
3: e mi dava le mutande.
2: Gradi.
3: Però un profumo, perché il profumo era come da ragazzini fumare la sigaretta, vuol dire che sei già grande, sei adulto.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate, con Ricchi e Poveri, è su Radio Subasio.

0: Di questo venerdì e quasi in chiusura della settimana lavorativa per tantissimi. Noi...
1: Buongiorno caro Ignazio.
0: Buongiorno.
1: Sono Manu da Roma, il ciao. Solito romanaccio.
0: Ciao.
1: Che
0: ciao,
1: ti
0: ciao.
1: Manda un super salutaccio perché te lo meriti tutto quanto, sei il mio numero uno.
0: Ullala.
1: Oggi ho finito a lavorare perché sono smontante, quindi oggi e domani me ne sto a casetta, vado sì. a trovare mio padre e poi me ne torno a casetta mia. Un abbraccio a tutti voi, ma specialmente a te che sei un grande radio su Basio.
0: Piano questi complimenti, che poi io ci credo. Spero sia una casa condizionata, con l'aria condizionata, perché altrimenti guarda, non si sa come si affronta sto venerdì.

0: appuntamento con me, Ignazio, in arrivo c'è Gianluca Giurato. Fatevi dire grazie perché mi avete fatto sentire molto a casa in queste ore che abbiamo passato insieme, ma c'è ancora il weekend da affrontare, quindi ci sentiamo anche domani e se volete anche domenica, sempre a partire dalle 5 del mattino. Io vengo lì con il caffè, vengo con la caffettiera pronta, la sventolo davanti a voi. Da Ignazio l'augurio di una buona giornata. Manca un minuto alle 7, le breaking news di TGCom 24. Ciao!
1: Buongiorno da Gerry Romano. Discorso alla nazione di Trump. In Iran stiamo vincendo alla grande. Poi l'accusa alla Cina. Tentò di influenzare le presidenziali del 2020 con schede false in favore di Biden. Sull'economia usa così il presidente. Abbiamo ereditato un disastro. Ora siamo più forti che mai. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce. Lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per avere ucciso due ladri in fuga. A Genova sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 43 i morti, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, 12 anni. Per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni. Pene pesanti agli ex vertici ASPI, soddisfatto il comitato in memoria delle vittime. Nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì. Voto segreto, Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato con incognite per tempi e modifiche, preferenze su tutte. Zelensky silura il ministro della difesa, caos sul presidente ucraino, la folla in piazza grida una vergogna, Fedorov paga la troppa ambizione e le liti col capo dell'esercito, la spiegazione del leader di Kiev, voglio unità, nuovi raid USA in Iran, missili su un aeroporto, colpiti ponti nel sud. Bob Dylan torna in Italia a novembre, il 2, 5 e 7. Tre i concerti del premio Nobel a Milano, Roma e Bologna. Saranno vietati i cellulari. Sul palco uno degli show più acclamati nel mondo, nato dall'omonimo album del 2020, il Rough and Rowdy Ways Tour. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Napoli, code per un veicolo in avaria tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Un chilometro di coda fra Torre Nova e l'innesto sul grande raccordo. Sulla statale 163 Amalfitana, rallentamenti per materiali dispersi all'incrocio Positano. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Deghi trovare il prezzo migliore?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Deghi scegliere, cliccare.
8: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provarti.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
12: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
13: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
14: Hai mai sentito il vero suono della fame?
10: Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
15: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
16: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima
1: ideale. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Le 7:05 minuti, venerdì 17. Fermi là che vi vedo, non sarete mica superstiziosi, eh. Buongiorno da Gianluca Giurato, tutti in piedi questa mattina insieme fino alle 10 si parte con i Depeche Mode.

inizio, ragazzi. Walking in my shoes, Depeche Mode su Radio Subasio. Quando sono le 7:10 di questo venerdì 17 luglio, buongiorno a tutti da Gianluca Giurato. Rieccomi qua con voi. Finalmente mi mancate sempre. Ecco, adesso ci siamo dalle 7 alle 10 stamattina insieme, tutti in piedi. Tra l'altro, a proposito di Walking in my shoes, no, a proposito di scarpe, ho dimenticato delle ciabatte da mare sul balcone. Sono state un paio di giorni al sole, rovente, al caldo. Oh, mi si sono ristrette, una cosa che non mi era mai successa in vita mia. Non so se per effetto di queste temperature mai così alte, devo dire, perché insomma io, è vero, ho trascorso qualche estate nella mia vita, ma calda come questa non me la ricordo. Non so voi magari se avete ricordi di estati peggiori di questa, ma insomma non credo dal punto di vista delle temperature. Oppure è quella plastica lì che non è proprio il massimo, e allora insomma con il sole, poi essendo anche nere, probabilmente si sono veramente cotte, possiamo dire. Vabbè, intanto stiamo insieme, non cotti ma felici sicuramente, della musica di Radio Subasio, dell'interazione con voi, che oggi sarà bella intensa come sempre fino alle 10. Siamo felici anche delle nostre rubriche. La prima arriva tra poco ed è quella dell'oroscopo su Radio Subasio, le previsioni delle stelle. C'è Baby K, questa è Tuca Macarena. Ciao, Baby K.

0: Basio e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Pensiamo al lavoro, per noi è un pilastro dell'autostima. Perfezioniamo lo spirito organizzativo come richiede un ambiente, ritmi e obiettivi. Non guardiamo alle questioni burocratiche e alle faccende pratiche con insofferenza, fanno parte della vita. Toro, una giornata in linea con le più rosee aspettative, per merito del trigono della luna. Clima disteso in casa e con gli amici, piacevoli scampagnate. Comunicazione fluida in famiglia, viaggi tranquilli. Facciamo tesoro di ogni minuto libero dai doveri. Gemelli, se abbiamo bisogno di muoverci e staccare la spina, applichiamoci ad attività manuali e non mentali. Rischiamo di scivolare nella scontentezza. Tagliamo gli sprechi di risorse e di tempo, sistemiamo la casa, creiamo oggetti originali frutto della fantasia. Cancro, venerdì favorevole, protettivo nei confronti di affari e colloqui di lavoro, stimolante per il fai da te, il modellismo e le iniziative di gruppo. Ha una buona resa professionale, si accompagna un ambiente sereno e collaborativo nel quale operare. Leone, Giove ci sostiene nel valutare il modo in cui impieghiamo le risorse economiche e a selezionare i progetti in base allo sforzo che richiedono. Aspiriamo a essere fedeli ai nostri valori, ma ricordiamo che questi possono evolvere o modificarsi. Vergine, l'obiettivo è concludere tutto in fretta per non lasciare qualcosa di incompiuto. Tra il dire e il fare c'è di mezzo Urano in Gemelli che semina imprevisti. Le nostre intenzioni sono ragionevoli, ma vanno modulate mettendo in conto un cambio di programma. Bilancia, esaltiamo la nostra capacità naturale di cogliere dal particolare un senso generale. Dal comportamento di qualcuno intuiamo cosa possiamo aspettarci. Scattiamo un'istantanea delle circostanze da affrontare, così possiamo evitare errori e perdite di tempo. Scorpione, il transito della luna in Vergine rimette le cose al loro posto. Nel lavoro possiamo iniziare a spaziare e a mettere altra carne al fuoco. Sentiamoci fortunati perché abbiamo accanto persone che ci danno suggerimenti da prendere come oro colato. Sagittario, luna antipatica alta nel cielo con Urano che la guarda storto. Il risultato può essere una voglia insana di mollare tutto, ma riflettiamo prima di farlo. È possibile navigare a vista e cogliere le occasioni al volo, però ci vuole un poco di discernimento in più. Capricorno, benedetta sia la bianca signora che con il suo buon senso ricompone i contrasti, appiana i malintesi, offre l'opportunità di un viaggio istruttivo. La luna e Venere in Vergine ci danno una mano a sbrigare le incombenze con oculatezza e precisione. Acquario, ora in compagnia di una luna all'apparenza anonima. In realtà offre parecchi spunti a chi di noi vuole guardarsi dentro, senza barare o farsi sconti. Inquietudini e insoddisfazioni necessitano di cure e modifiche radicali che interrompano il circolo vizioso. Finiamo con i pesci. Sempre puntigliosa, la luna ostile in Vergine ci invita alla concretezza, a migliorare la comunicazione con soci e colleghi per prevenire malintesi. I sogni a occhi aperti ci danno sollievo, ma possiamo usare la fantasia per disegnare progetti concreti. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Ringo Starr, questa è la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Subasio. Ai pinguini, quanti li stanno evocando in questo momento? Vorrebbero un pinguino per amico, un pinguino in casa, non solo il condizionatore, proprio l'animale, perché vuol dire che sei al polo sud in questo caso, no? Dove vivono i pinguini. Allora, invece le temperature sono alte già a quest'ora, facciamo il giretto delle città come sempre. A Roma ci sono 26 gradi, 25 a Milano, 26 a Napoli, a Torino per il momento 21, 26 gradi invece a Genova, 25 a Venezia. Bologna per il momento se la cava con i suoi 23 gradi, a Firenze ce ne sono già 25, 26 a Palermo, 25 gradi ad Ancona, 25 anche a Perugia, 21 gradi all'Aquila, alta la temperatura anche nel capoluogo abruzzese stamattina, 25 a Bari e 26 a Cagliari. Adesso alziamo ancora di più la temperatura, arrivano gli auguri di buon compleanno a Radio Subasio. Se qualcuno dei vostri cari compie gli anni, scrivete adesso un messaggio, lo leggiamo tra poco, 348 075 80 60.

pazzo di lei, Biagio Antonacci su Radio Subasio. Siete pazzi anche voi dei vostri cari, lo si capisce dai messaggi che avete mandato, gli auguri di buon compleanno. Partiamo subito, buongiorno Radio Subasio, sono Francesco, volevo fare gli auguri alla mia Saretta per i suoi 32 anni e farle sapere che è la scimmietta più bella, dispettosa e simpatica di questo pianeta. Buon compleanno amore, auguri a Cristina, la nostra pipina del nostro cuore, auguri da Sonia, Betta e Carlos. Ciao Radio Subasio, sono Tiziana da Perugia, auguro a mia figlia Nicole buon compleanno, oggi compi 17 anni, sei il capolavoro riuscito meglio, ti voglio bene all'infinito e ancora di più, auguri. Buongiorno a tutti, faccio tanti tanti auguri alla mia collega e ormai cara amica Sara per il suo compleanno, da me e tutti i nostri ragazzi speciali che ogni giorno portiamo a scuola col nostro pulmino, ti vogliamo un mondo di bene. Oggi 17 luglio è il compleanno del nostro timidino che compie 12 anni, tanti auguri Timmy da papà Giancarlo, mamma Sandra, le sorelline, anzi la sorellina Lilly e le cuginette Dunia, Rania e Nirmine. E poi ancora volevo fare tanti auguri al mio piccolo Matteo che oggi compie 10 anni, lo scrive Luca. Giuseppe, tantissimi auguri di buon compleanno nipote meraviglioso per i tuoi 17 anni da zia Margherita, augurissimi amore per i tuoi primi 56 anni, quali migliori auguri se non dalla tua radio preferita e da me Alessandra a Stefano. Questi sono i vostri messaggi che arrivano al 348 075 8060, sentitissimi messaggi di auguri di buon compleanno. Adesso invece c'è il Flamenco Paranoia, il singolo dell'estate di Samurai J.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone eretato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 € al chilo.
4: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate: infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De
7: Fonseca. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah! Uno c'è!
12: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calciolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

Sei andata via come se andando punissi, che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Ernia su Radio Subasio, era Berlino alle 7.38. Buongiorno da Gianluca Giurato. A proposito di Berlino, stavo guardando le temperature, ci sono 22 gradi, ma insomma non è altissima la massima prevista oggi a Berlino. Ho letto 28, poi non so. Comunque lì temporali in questo venerdì 17 luglio. Tra l'altro, a proposito di caldo, i meteorologi ci danno una bella notizia, perché arriverà uno stop a questa ondata di gran caldo a partire da lunedì. L'aria sarà più fresca e quindi si parte dal nord Italia per arrivare poi settimana prossima anche al centro e al sud. Speriamo bene davvero, perché insomma a me piace il caldo, l'ho sempre detto, no? Ed inverno, chi mi conosce un po' lo sa, faccio il conto alla rovescia perché arrivi l'estate, però diciamo che poi quando arrivano queste temperature così alte soffriamo un po' tutti. Intanto l'atmosfera si riscalda su Radio Subasio grazie anche a Irama e alla sua cabana.

Loredana Bertè, cosa ti aspetti da me su Radio Subasio? Le 7.45, noi ci aspettiamo sempre grandi cose da Radio Subasio e infatti vi voglio parlare di una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sì, perché sarà ospite insieme a me in un esclusivo Radio Subasio Music Club estate sabato 25 luglio Sal Da Vinci. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivetela anche adesso se volete la vostra domanda sul nostro sito radiosubasio.it. In bocca al lupo, l'ingresso è gratuito, vi aspettiamo dunque sabato 25 luglio alle 21 al Brugnato 5 Terre Outlet Village, autostrada A12 Genova-Livorno, uscita Brugnato.

È già Amore per te, la canzone di Mango su Radio Subasio. Sono le 7.53. Buona giornata a chi ci scrive al 348-075-8060 come Nicoletta, Martina ed Elisabetta che oggi vanno al mare. Vi auguriamo una bellissima giornata, ma grazie a voi soprattutto, visto che la trascorrerete, spero, piacevolmente in un posto bello, insomma, facendo bagni e ascoltando Radio Subasio. A proposito invece di tempo, di caldo e di bagni, a Milano ci fa sapere Marinella, c'è stato un temporale che ha abbassato la temperatura, quindi sicuramente si respira un po' di più nel capoluogo lombardo. Siamo felici per voi e, come dicevamo appunto prima, da lunedì arriva un'ondata di fresco, possiamo definirlo così, sicuramente insomma diminuisce il caldo a partire dal nord, poi verso mercoledì arriva al centro, giovedì anche al sud Italia, insomma si respirerà un po' di più, perlomeno si tornerà su valori normali delle temperature. Ma ricordiamoci che è sempre estate. C'è Bruno Mars su Radio Subasio, bellissima come sempre. Just

0: Su Radio Subasio arrivano le breaking news di TGCom 24, mancano 2 minuti alle 8.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Mattarella convoca Nordio. La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce, lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per aver ucciso 2 ladri in fuga. A Genova sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 43 i morti, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex CEO di Autostrade, 12 anni, per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni, pene pesanti agli ex vertici ASPI, soddisfatto il comitato in memoria delle vittime. Nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, voto segreto, Fratelli d'Italia rivendica più stabilità, l'opposizione parla di maggioranza con la Brodo, il provvedimento passa al Senato con incognite per tempi e modifiche, preferenze su tutte. Zelensky si lura il titolare della difesa, caos sul presidente ucraino, la folla in piazza urla vergogna, Fedorov paga la troppa ambizione e le liti col capo dell'esercito, la spiegazione del leader di Kiev, voglio unità, nuovi raid USA in Iran, missili su un aeroporto, colpiti ponti nel sud. Trump accusa la Cina di aver influito sulle elezioni statunitensi e prepara le basi per chiedere modifiche al sistema di voto in vista dell'appuntamento di midterm. Alcune emittenti TV non trasmettono il discorso integrale. Il presidente USA minaccia di toglier loro le licenze. Bob Dylan torna in Italia a novembre, il 2, 5 e 7. 3 i concerti del Nobel a Milano, Roma e Bologna. Saranno vietati i cellulari. Sul palco uno degli show più acclamati nel mondo, nato dall'omonimo album del 2020, il Rough and Rowdy Ways Tour. Questa è la breaking news di TGCom 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 4 verso Trieste, code a tratti tra Cormano e Milano Est per traffico intenso. Anche lungo la 11 in direzione di Firenze, rallentamenti tra Prato e l'allacciamento con l'autosole. Sulla 14 in direzione di Taranto, coda tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio della 14 a 13. Sulla A24, tratto urbano romano, rallentamenti per lavori tra Tivoli e il nodo A24 a 1, viaggiando verso la capitale. Infine, lungo la strada statale 4 via Salaria è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione prima dell'incrocio Collicelle in direzione dell'incrocio Porto d'Ascoli, strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
6: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Deghi trovare il prezzo migliore?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Deghi scegliere, cliccare.
10: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
12: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
18: Non voglio essere fritto!
19: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
18: E gli altri?
19: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
20: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
0: 8 e 4, prontissimi per la seconda ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato in questo venerdì 17 luglio. Insieme fino alle 10 si parte con Gloria, c'è Umberto Tozzi.

Un'estate fa cantava una celebre canzone. Queste invece erano tanti estati fa, perché tante estati fa, perché appunto parliamo del 1979, l'estate di gloria di Umberto Tozzi su Radio Subasio. E adesso invece noi andiamo indietro, più indietro nel tempo, per vedere che è successo di importante il 17 luglio nel corso della storia. Partirei dal 1861, anno particolare, lo sapete, per l'Italia, e a 4 mesi dalla proclamazione del Regno d'Italia venne introdotta la nuova valuta nazionale, la lira italiana. Il suo corso legale è stabilito dal Regio Decreto pubblicato oggi, appunto il 17 luglio oggi del 1861, che specifica inoltre il valore di cambio con le monete preunitarie, che però continuavano ad esistere nelle rispettive province di origine, un po' come è successo al cambio tra lira ed euro, come sapete hanno convissuto per qualche mese proprio nel 2002. 1976, 50 anni esatti per le trasmissioni a colori in Italia, trasmissioni televisive sperimentali che partivano proprio il 17 luglio di 50 anni fa. Il sistema scelto da noi è il PAL, e vi ricorderete, i più grandi forse si ricorderanno, c'era stata questa disputa durata abbastanza a lungo in Italia tra PAL e SECAM, ma alla fine si scelse il PAL. Il SECAM fu scelto dalla Francia, da altri paesi, soprattutto francofoni, insomma. Oggi queste dispute sono obsolete con le nuove codifiche del digitale terrestre, insomma. E poi andiamo al 1902, quindi torniamo di nuovo indietro, perché il 25enne Willis Haviland Carrier, neolaureato in ingegneria meccanica, presenta una invenzione destinata a rivoluzionare un po' tutta la vita di tutto il mondo: l'aria condizionata. Perché presenta per primo il sistema moderno di aria condizionata al mondo, in grado di controllare temperatura, ventilazione, umidità e purificazione dell'aria. Questo avveniva ben 124 anni fa, l'invenzione della benedetta, oggi più che mai, aria condizionata. Ma una volta come si faceva, no? Perché questa è la classica frase che magari quelli un po' più anziani dicono: e oggi tutti con l'aria condizionata, come si faceva prima quando faceva caldo? Voi come facevate fino a qualche anno fa? Magari qualcuno non ce l'ha neanche adesso in casa, e quindi comunque qualche, diciamo, rimedio casalingo, magari anche molto efficace, esiste. Anzi, li accettiamo anche come consigli alternativi all'aria condizionata. Come si faceva una volta? Ce lo raccontate con un messaggio vocale, oppure anche un messaggio scritto a Radio Subasio. Vi aspettiamo adesso al 348 075 80 60.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

su Radio Subasio. Sono le 8:17, momento ideale per mandare un messaggio vocale e scegliere una canzone, perché tra poco, lo sapete come accade tutte le mattine, c'è il voice box. Avete voglia di sentire una canzone in particolare oggi su Radio Subasio? E allora sceglietela, mandateci un vocale, diteci ovviamente come vi chiamate, da dove ci ascoltate, cosa vorreste sentire intorno alle 8:30, perché tra poco uno di voi sarà protagonista del voice box. Aspettiamo i vostri vocali ora, 348 075 80 60.

0: Piccola stella senza cielo, la canzone dell'Iga su Radio Subasio. Sono le 8:24, buongiorno da Gianluca Giurato. Oggi anniversario dell'invenzione dell'aria condizionata, che per molti è veramente una mano santa. Però una volta non ce l'avevamo. Come si faceva senza aria condizionata? Voi avevate dei rimedi alternativi? Ce l'avete? La usate?
1: Buongiorno, sono Andrea da Firenze.
0: Ciao.
1: Come si faceva senza aria condizionata? Io sinceramente non l'ho mai avuta in casa.
0: Ah sì?
1: In macchina sì, ovviamente, perché ormai ce l'hanno tutte,
0: certo.
1: Ma in casa io non ho l'aria condizionata. E come si fa? Niente, semplicemente si sopporta. Non vedo quale sia il problema.
0: Già, beh, in macchina probabilmente è ancora più importante, perché vi ricordate quando non avevamo l'aria condizionata, a fare soprattutto un viaggio lungo con i finestrini aperti arrivavi veramente stordito e proprio sfinito. Poi oggi diciamo che le macchine anche hanno un'aerodinamicità molto diversa rispetto a prima, per cui viaggiare con i finestrini aperti con queste auto moderne sarebbe ancora peggio rispetto a quelle del passato. Ecco, voi come facevate senza aria condizionata? Avevate altri rimedi? Rimedi che magari sono validissimi ancora oggi. Se volete fateceli sapere al 348 075 80 60 con un messaggio qui a Radio Subasio.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono,

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Voice Box.
12: Voice Box.
11: La tua voce su Radio Subasia.
13: Ciao Radio Subasia, sono Chiara Dall'Elletri.

Silenzio, ballando al buio. Questa è la canzone scelta da Chiara da Velletri, che l'ha richiesta a Radio Subasio con un bel messaggio vocale. Ciao Chiara, grazie a te e grazie a tutti gli altri amici che anche oggi sono stati protagonisti, ma domani sentiremo un altro o un'altra di voi e un'altra canzone. Ora invece si canta! È venerdì e ci divertiamo adesso a sentire le vostre performance a Radio Subasio. La cosa è semplicissima, basta mandare un messaggio vocale adesso di pochi secondi, mi raccomando, con una canzone che vi piace. Cantatela voi, noi vi ascoltiamo e ci divertiamo a vostre spese, ma è un momento di gloria, insomma, di divertimento, non è una gara canora, quindi insomma non è che staremo qui a giudicarvi. 348 075 80 60, le vostre canzoni a Radio Subasio tra pochissimo.

0: si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
1: Nel 2027 proseguirà il tour europeo, perché appunto anche l'anno prossimo avrete altre date che adesso non elenco perché insomma l'agenda è molto lunga. Però nel 2027 succede anche un'altra cosa. Io ho guardato il calendario.
2: Cosa succede?
1: Festeggiate i 60 anni di carriera.
2: Ma lei? Io
1: ah, lei, tu no.
3: Lui 80.
1: Tu di meno.
2: Io meno.
1: No, tu invece hai festeggiato un compleanno importante quest'anno.
2: No, ma
1: non si può dire.
3: Non parliamo di età.
1: Non parliamo,
3: perché noi ci siamo dimenticati quanti anni abbiamo.
1: Ma io infatti non l'ho detto, però insomma i ricchi e poveri sono veramente sempre giovani e sempre vitali come non mai, giusto? Sempre.
3: Grazie.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

0: Siamo tutti canterini il venerdì a Radio Subasio. Io direi di dare subito spazio alle vostre performance. Eccovi.
1: Più ci penso più mi viene voglia di lei. Anche se nella mia mente più bella tu sei. Ciao, un bacio, Antonella dal mare di Salerno. Ciao, buon'estate.
0: Beata te, Antonella dal mare di Salerno. Abbiamo iniziato benissimo con la tua performance e la nostra carrellata di canterini di questo venerdì.
2: Di bambino imparerai a camminare.
0: Questo è Renato.
2: Scopri il sesso dietro un muro o sulle scale.
0: Già.
2: È peccato, lo confondi. Se sia giusto amare o no, ti domandi.
0: L'intonazione è quella.
2: Ciao Gianluca, buona giornata, un abbraccio a tutta Subasio. Ivano da Civitavecchia.
0: Ivano, sei veramente Renato dentro proprio. Bravo, bravo, bravo. Sentiamo chi c'è adesso tra i canterini di Radio Subasio.

0: Ciao a tutti, Jessica da Prato.
1: Intramontabile la canzone di Marcella, bella. Ciao Jessica, grazie. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao adesso Basio, Mari da San Marino.
1: Vai.
2: Somarello,
1: dai.
2: Trotta, il mondo è bello.
1: Somarello.
2: Trotta, il mondo è bello.
1: Già.
2: Ciao.
1: Che ricordo che ci hai sbloccato. Molti se la saranno ricordata questa canzone. La cantava Paolo Barabani nel 1981. Grazie a Mari. Sentiamo un altro messaggio. Chi c'è?
3: Se scappiamo amore, corriamo forte fino al mare, ma piano che ci andiamo ad ammazzare.
1: Piano.
3: È il canto del mare.
1: Zarrillo.
3: Mario da Roma, ciao ragazzuoli.
1: Ciao Mario, grazie per questa bella performance. Chi c'è?
4: È la dura legge del gol.
1: E vai.
4: Gli altri insegneranno però. Che spettacolo quando giochiamo noi, non molliamo mai, loro stanno chiusi in mare.
1: Grande!
5: San Siro, pelle d'oca.
1: Pelle d'oca, davvero, sei stata a un concerto di Max recentemente, si sente. Sentiamo chi c'è.
6: Sarà l'aurora.
1: L'aurora.
6: Per me sarà così.
1: Sì.
6: Quando finisce tutto questo caldo.
1: Settimana prossima.
7: Ciao Ramona da Terni.
1: Ramona, grazie. E grazie a tutti gli altri, davvero tantissimi. Non riusciamo a farvi sentire tutti, ma tornate qui venerdì prossimo.

0: Level 42 ci portano le breaking news di Digicom 24, sono quelle delle 9 a Radio Subasio.
1: Buongiorno da Gerry Romano. A Collegno, nel torinese, automobilista accoltella e uccide un pedone ottantenne dopo una lite. Fermato l'aggressore. Alle 23 di ieri la vittima stava parlando con un'altra persona in strada. Poi il diverbio, sfociato in tragedia, legato a motivi di viabilità. Trump accusa la Cina di aver influito sulle elezioni statunitensi e prepara le basi per chiedere modifiche al sistema di voto in vista dell'appuntamento di midterm. Alcune emittenti TV non trasmettono il discorso integrale. Il presidente USA minaccia di togliere loro le licenze. Nuovi raid USA in Iran, missili su un aeroporto, colpiti i ponti nel sud. Le guardie rivoluzionarie islamiche attaccano la base siriana di Al-Tanf. In febbraio gli USA ne hanno ceduto il controllo all'esercito di Damasco. Mattarella convoca Nordio, la grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, ammonisce, lo dice la Costituzione. Spinto da una raccolta di firme del centrodestra, il guardasigilli ha aperto un'istruttoria in favore del gioielliere condannato in Cassazione per aver ucciso due ladri in fuga. A Genova, sentenza sul disastro di Ponte Morandi, 43 i morti, 32 condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci, ex CEO di Autostrade, 12 anni. Per Coletta, già direttore vigilanza del Ministero, 5 anni. Pene pesanti agli ex vertici ASPI, soddisfatto il comitato in memoria delle vittime. La morsa del caldo non molla la presa, temporali e grandine al nord, 16 città da bollino rosso, domani saranno 19. Tregua con calo termico da lunedì. La tenaglia sahariana allenterà la presa e le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi un po' di instabilità al nord con l'alternanza tra sole, momenti nuvolosi e improvvise acquazzoni e temporali che comunque rimarranno per lo più confinati sulle zone alpine e prealpine. Al centro-sud e isole invece tempo soleggiato e stabile. Per quello che riguarda le temperature caleranno leggermente al nord, ma in ogni caso si farà sentire un caldo intenso in gran parte del paese e in particolare al sud delle isole, punte anche di 40 gradi e oltre in Sicilia e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Let's go! Da Mediaworld solo dal 17 al 19 luglio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
9: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: è la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
14: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
15: Devi trovare il prezzo migliore?
13: Devi semplicemente andare su deghi.it.
16: Devi scegliere, cliccare
15: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare,
15: devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
0: 9:07, prontissimi, c'è un'altra ora insieme da trascorrere qui su Radio Subasio, tutti in piedi e mi raccomando dalle 7 del mattino, sono Gianluca Giurato, vi accompagno fino alle 10, arrivano i Berlin, Take My Breath.

0: popolare.
1: L'albero delle noci, la canzone di Brunori Sas su Radio Subasio. Siamo pronti a giocare anche stamattina, tra l'altro con una canzone che non pensavo risalisse a così tanto tempo fa, perché siamo al 2005, quindi facciamo un po' di conti, sono passati già 21 anni, giusto? Mamma mia, veramente una cosa incredibile. Sembra ieri quando usciva questa canzone, una canzone di un gruppo salentino, infatti il video è stato girato proprio nella loro terra, Porto Cesareo, in provincia di Lecce, al mare, si vede il cantante che annota le parole del testo sul proprio corpo, come accadeva nel film Memento. Tra l'altro la regia del video è dell'attore regista Silvio Muccino. Allora, questa è già un'indicazione per chi ricorda benissimo questo videoclip, però vi dico anche qualche altra cosa sulla canzone, che vinse quell'anno il premio come rivelazione italiana al Festival Bar, perché nel 2005 c'era ancora il Festival Bar, che meraviglia, ed è rimasto al numero uno nelle classifiche per tanto tempo, anche in radio è arrivato al numero uno dell'Airplay perché è stato programmatissimo e ancora oggi lo sentiamo, soprattutto in questa stagione qua, e non vi dico altro perché già vi ho aiutati tantissimo. Dai, 348 075 8060, mandate un messaggio vocale con la soluzione, dite anche il vostro nome, da dove ci ascoltate, il più veloce verrà in diretta con noi tra poco su Radio Subasio. Ma prima c'è la clip mostrificata.

0: Laura Pausini, ritorno da te su Radio Subasio. Ritorno sempre volentieri in una città bellissima come Siena, dove sono stato più volte e adesso ci ritorno virtualmente perché a Siena c'è Roberto. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Gianluca, buongiorno Radio Subasio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Roberto, tu sei a Siena, ma dal tuo accento mi sembra di capire che non sei proprio nato lì, vero?
1: No, non sono nato qui, sono le mie origini sono del sud,
0: di
1: metà
0: dove?
1: Pugliese, uh-huh. Metà lucano, e come un po' tutti i ragazzi del sud, a un certo punto si iscrivo all'università e
0: sì.
1: Io mi sono iscritto a Siena e poi mi sono stabilito a Siena.
0: Perché ti sei trovato talmente bene in quella splendida città che poi hai deciso insomma di rimanere a viverci e a lavorare lì.
1: Esattamente, perché è una città molto bella e è conosciuta soprattutto per il palio.
0: È vero.
1: Però il palio è solo un aspetto, in realtà Siena è una città dal punto di vista culturale, sociale, che ha un livello medio alto,
0: ecco.
1: Cioè davvero Siena ti cambia in positivo.
0: Ti potrebbero prendere alla Proloco tranquillamente. Promozione turistica, no, ma al di là di questo, insomma, al di là del palio, Siena è bellissima proprio anche dal punto di vista architettonico. Allora, caro Roberto, quindi tu sei andato a studiare lì, in cosa ti sei laureato?
1: In ingegneria.
0: Ah, beh, insomma, una cosa facile.
1: Sì, una cosa c'è, diciamo che ci ho messo qualche annetto in più, proprio perché era molto facile.
0: Eh sì, e volevi però imparare bene, ingegneria cosa?
1: Gestionale,
0: e adesso lavori a Siena, quindi fai l'ingegnere dove?
1: Faccio il cooperatore sociale presso una cooperativa sociale che è qui sul territorio.
0: Bene, bene, quindi sicuramente un lavoro anche importante, aiutate tanta gente.
1: Esatto.
0: Benissimo, senti, in questo periodo poi l'aiuto è fondamentale visto che siamo in questa stagione, non mi dire la parola, non la stagione,
1: no,
0: perché
1: no,
0: me la devi dire tra poco, però ecco, l'aiuto in certi casi è ancora più fondamentale, no? Viste anche le temperature.
1: Esatto.
0: Vabbè, allora siamo arrivati al dunque, perché la canzone qual è, caro Roberto?
1: La canzone Estate di Nera Amaro.
0: Eccola qua, la bellissima estate in tutti i sensi, davvero. Roberto, ti auguro buone vacanze, quando arriveranno?
1: Grazie, fine luglio.
0: Benissimo.
1: Fine luglio, un po' di vacanze per staccare.
0: Bene, grazie Roberto, un abbraccio.
1: Grazie.

0: sto sotto di te.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
5: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3% grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Doveva essere il lato B del 45 giri, ma fu Renzo Arbore a convincere Battisti a invertirlo con 10 ragazze. 1969, Acqua Azzurra.

0: Il mio giorno preferito, Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Potrebbe essere il vostro giorno preferito quello in cui arriva un bel condizionatore a casa con questo caldo, ma vi ho chiesto come si faceva quando non avevamo il condizionatore. Allora voglio fare un po' di saluti. Per esempio, innanzitutto voglio ringraziare Rita da Perugia, grazie per il tuo bel messaggio, cara, un bacio. Lorena dice: quando non avevo l'aria condizionata mettevo una bottiglia di acqua gelata da congelatore davanti al ventilatore. Naturalmente dovevo mettere un piattino sotto la bottiglia per raccogliere la condensa che si produceva mentre si scioglieva il ghiaccio, però in effetti è un buon rimedio, raccogli la condensa perché chiaramente altrimenti bagni tutto, però diciamo che funziona. Altri messaggi che sono arrivati, sentiamone qualcuno.
1: Come si faceva senza aria condizionata? Non era così caldo.
0: È vero.
1: È così caldo anche da quando ci sono questi enormi motori.
0: È vero, anche
1: dell'aria condizionata che contribuiscono al surriscaldamento globale. Prima non faceva così caldo. Io non ce l'ho, sono molto contraria. Ciao, Eva da Milano.
0: Grazie Eva per il tuo parere. Effettivamente, insomma, non ce l'hai perché sei contraria, però è anche vero che, insomma, il condizionatore sì, aumenta ancora di più la temperatura, ma è soprattutto a causa del surriscaldamento globale che avviene tutto questo. Ecco perché, anche se c'è qualcuno che nega, in molti di voi l'hanno scritto appunto stamattina, abbiamo fatto tanti danni.
2: La colpa è proprio dei condizionatori che ci hanno viziato e non riusciamo più a resistere a niente, a nessun tipo di clima. È caldo, è troppo freddo, è troppo umido. Però e come se fa senza? Viva i vizi, Alessandra da Fabriano.
0: Viva i vizi, grazie Alessandra, grazie anche ad Alfonso da Nocera, che è il ventilatore che aveva la sua mamma nella 126. Fantastico.
3: Elena.

0: Domenica alle 20, ospiti a Radio Subasio, Music Club Estate, Ricchi e Poveri. Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
1: A proposito di concerti, una cosa che mi è piaciuta molto, che avete detto da quando è iniziato questo brutto conflitto, stiamo vivendo un periodo terribile della storia proprio dell'umanità mondiale.
2: Sì.
1: E voi avete detto, noi in Russia non andiamo, anche se lì vi chiamano, vi cercherebbero, perché voi siete molto popolari in Russia.
2: Ci hanno cercato molte volte.
1: Vi hanno cercato, qualcuno ci è andato, diciamo, dei vostri colleghi, ecco, adesso senza fare nomi.
3: Ognuno è libero di fare quello che pensa, quello che sia giusto.
1: Voi avete detto, no, quando arriverà finalmente la pace,
3: bravo,
1: la festeggeremo con un concerto, anzi due in realtà,
2: due concerti.
3: Anche tre.
1: Allora,
3: ma ci deve essere la pace soprattutto,
1: ecco, benissimo,
2: uno grandi. A Mosca,
1: uno a Kiev
2: e uno a Kiev, ecco. Faremo due concerti meravigliosi.
1: Due concerti che saranno sicuramente storici, perché poi insomma speriamo che arrivino presto, allora.
2: Speriamo.
1: Ci auguriamo di tutto cuore di vedere e sentire Ricchi e Poveri in queste due città europee.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

0: È logico che arrivi lui.
1: Logico, mica tanto.
0: Beh, no,
1: basta,
0: è logico,
1: con questa
0: dai.
1: Logica, logica.
0: Niente è logico. Noi siamo illogici.
1: Beh, ci sono alcune cose nella nostra vita che sono effettivamente illogiche, mentre altre un pochino più lo sono. Oggi ci occuperemo, pensa, di cittadinanze onorarie, partendo dal caso del grande rocker italiano Vasco Rossi, a cui è stata proposta dal comune di Rimini la cittadinanza onoraria. Una proposta del comune interessante, naturalmente non ha mancato, come accade in Italia su tutto, di suscitare polemiche.
0: Ah, beh.
1: Ma che ci dà modo di affrontare un tema che di tanto in tanto riecheggia. In questo caso si tratta di un rocker italiano.
0: Amatissimo, tra
1: amatissimo.
0: L'altro.
1: Spesso vengono proposte cittadinanze onorarie anche a personaggi di altra estrazione, di altra natura, accendendo spesso le polemiche. E allora io vorrei chiedervi intanto cosa pensate di questa vicenda in particolare. Il ritorno dell'immagine derivante dalla onorificenza è davvero più importante dell'omaggio in sé? Ed ancora, a quale personaggio invece della musica conferireste la cittadinanza onoraria della vostra città, quindi dove e per quale motivo?
0: Bello!
1: Insomma, ci scateneremo un po' al 348-075-8060.
0: Bella domanda, sono sicuro che ti arriveranno un sacco di messaggi.
1: Beh,
0: con tanti nomi.
1: Io la proporrei a Gianluca Giurato.
0: Adesso guarda, mi cogli alla sprovvista, perché sono talmente tanti che 3 secondi di intro non mi bastano,

0: su Radio Subasio. Con lui chiudiamo l'appuntamento di oggi. Vi aspetto lunedì, vi auguro buon weekend e vi lascio con Stefano Pozzo Vivo che vi accompagnerà con un argomento come sempre molto interessante fino alle 13. Da Gianluca Giurato è tutto. Breaking news di TGcom 24, arriva l'informazione, quella delle 10 in punto. Buon weekend.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nel 2020 la Cina ha rubato milioni di dati, i voti elettronici e postali non sono sicuri, non volevano che vincessi. Il midterm va messo al riparo, così il presidente degli Stati Uniti Trump nel suo discorso alla nazione. E non si fa attendere la replica di Pechino, che rimanda al mittente le accuse. Non abbiamo mai interferito sulle elezioni e mai lo faremo. Non si fermano gli attacchi degli USA in Iran e questa volta sarebbero stati presi di mira ponti, una stazione e un aeroporto nel sud del paese. Ci sarebbero 7 vittime. Intanto i Pasdaran annunciano una raid a sorpresa sulla base americana di Al-Tanf in Siria. Violenta lite stradale ieri sera a Collegno nel Torinese. Un 80enne è stato ucciso a coltellate, l'aggressore un 60enne. Secondo la ricostruzione di alcuni testimoni, l'anziano stava attraversando la strada quando l'auto dell'uomo è sopraggiunta quasi senza fermarsi, rischiando di investirlo. Da lì sarebbe nato il diverbio, sfociato poi nell'omicidio. Il caso Roggero Mattarella ha ricevuto al Quirinale il guardasigilli Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. I familiari delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi cautamente soddisfatte dopo la sentenza di primo grado emessa ieri a Genova. È un primo spiraglio di luce, le loro parole. I giudici hanno sanzionato con severità i vertici storici della concessionaria ASPI e della controllata SPEA, la pena maggiore di 12 anni all'ex AD Castellucci. SpaceX ha cancellato all'ultimo il nuovo test di volo di Starship, il veicolo progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto poco prima del Luna e sarebbe stato il 13°. Come reso noto da Elon Musk, l'operazione è stata interrotta a causa del mancato avviamento di alcuni motori. Queste le breaking news di TGcom 24. Radio Subasio.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
4: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
5: Saremo io e te.
6: Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Salda Vinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
7: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
8: devi andare su deghi.it.
9: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
10: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
7: E poi devi cucinare per 16.
9: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
8: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare. Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
13: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset è semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
17: Entro nello spazio.

0: usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
2: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
5: Buongiorno, bentrovati amici di Subasio, buon venerdì, numero 17 di luglio 2026. Cominciamo molto bene con Adriano Celentano.

azzurro come il cielo di questo nostro paese in queste ore d'estate, con questo caldo soprattutto in questa giornata, è uno dei picchi. Bellissima questa canzone che porta una firma autorevole, quella di Paolo Conte, e un'altrettanto firma autorevole vocale di Adriano Celentano, tra l'altro una delle dei capisaldo, se ne può individuare uno, più di uno, nella sua storia musicale. Buondì, ben arrivati, se lo avete fatto da poco anche questa mattina. Ci occuperemo, il nostro core business è la musica, lo sapete, le canzoni, i suoni, le emozioni, qualche sogno e qualche spunto di riflessione che ha a che fare, seppur indirettamente, con la musica, perché questa mattina partiremo dalla notizia di queste ore della proposta del comune di Rimini di conferire a Vasco Rossi la cittadinanza onoraria. Beh, fin qui nulla di strano, se non il fatto che, come canta la sua canzone, c'è chi dice no. Come accade, direi, in ogni ambito del nostro paese, c'è sempre qualcuno che si alza e dice: ma io non sarei d'accordo. Già, perché la questione delle cittadinanze onorarie, in questo caso è rivolta a un popolarissimo rocker musicista, ma in tante altre occasioni può essere rivolta a altri personaggi di altra estrazione, di settore. E come sempre possono essere nomine anche un po' divisive. Detto questo, vorrei che mi raccontaste al 348-075-8060 tanto cosa pensate della vicenda in particolare. Poi il ritorno dell'immagine derivante dall'onorificenza è davvero più importante dell'omaggio in sé? Ed ancora, a quale personaggio della musica conferireste la cittadinanza onoraria? Dove e perché? Ne parleremo come ogni giorno al 348-075-8060. Il primo buongiorno di oggi va a Alice, che ci ascolta e ci saluta da Budrio. Siamo in provincia di Bologna. Buongiorno a te, Alice, e buon ascolto a tutti anche con Sal da Vinci.

0: male c'è Pino Daniele, a cui io darei personalmente, se si potesse, anche postuma cittadinanza onoraria, già, perché ognuno ha il suo personaggio preferito. È notizia di questi giorni della proposta del comune di Rimini di conferire a Vasco Rossi la cittadinanza onoraria. Fin qui nulla di strano, se non il fatto che, come vi dicevo, canta anche la sua canzone, c'è chi dice no. Le critiche di chi dissente si concentrano sul fatto che, a loro dire, la cittadinanza sarebbe solo una mera proposta di marketing, e questo nonostante il legame tra Vasco e la città abbia molti precedenti. Solo 2 mesi fa il rocker aveva detto: a Rimini mi sembra di respirare l'aria di Zocca, qui mi sento a casa, proprio in apertura del concerto allo stadio Romeo Neri del 30 maggio, da cui era partito il nuovo tour. Inoltre Vasco è già cittadino onorario di tanti altri comuni, da Modena fino all'Emilia, fino a Castellaneta, il paese in Puglia, dove anni fa le prove si tennero in vista dei concerti. Ai proponenti del comune di Rimini sembrava quasi pacifico che a quella dichiarazione d'amore seguisse l'onorificenza. Evidentemente non è così. Per questo vi chiedo cosa pensate intanto della vicenda in particolare, mi piacerebbe sentire anche i nostri amici riminesi e che cosa ne pensano, e poi se il ritorno d'immagine derivante dall'onorificenza è davvero più importante dell'omaggio in sé. Ma ancora, a quale personaggio della musica voi conferireste la cittadinanza onoraria? Dove e perché? Ne parliamo a partire dalle 11, ma intanto scaldate i pensieri e rendeteceli, se vi va, con la vostra voce al 348 075 8060.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1,800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: L'inflazione sale? In Car

0: abbassiamo i prezzi.
1: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
2: De Fonseca.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: In questa torrida estate poteva mancare il tormentone di Fabio Rovazzi, cantato in collaborazione con la Risa e Nino D'Angelo, e con dito d'ironia è più di una canzone. È un invito ad andare tutti in Costiera Amalfitana.

anche la band senza chitarra, non a caso, perché insomma non hanno chitarre, o almeno non le hanno dal 2001, cioè da quando il chitarrista abbandonò, e da allora sono proprio denominati la band senza chitarra, perché fanno solo uso di tastiere e ce n'è una che a volte sintetizza il suono della chitarra. In tutto questo, da la nascita fino ad oggi, questa band ha venduto più di 10 milioni di album in tutto il mondo. Non male, direi. Ora un'altra voce dei record, Giorgia.

sfortuna Fulminacci, nella mattina in cui qui su Subasio vi stiamo chiedendo a proposito delle cittadinanze onorarie. Ha fatto notizia quella proposta a Rimini e Vasco Rossi. Vi chiedo cosa ne pensate di questa vicenda in particolare, ma poi se il ritorno d'immagine derivante dall'onorificenza è davvero più importante dell'omaggio in sé. E ancora, a quale personaggio della musica conferireste la cittadinanza onoraria, magari della vostra città? 348 075 80 60.

0: Frenesi ci accompagnano verso un nuovo appuntamento con l'informazione. Quella che torna su Radio Subasio è quella delle 11.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Donald Trump accusa la Cina. Nel 2020 ha rubato i dati di 220 milioni di elettori. Il presidente degli Stati Uniti, nel suo discorso alla nazione, ha annunciato la declassificazione di documenti che rivelano vulnerabilità scioccanti del sistema elettorale americano. Pechino replica, sono pure invenzioni. Altra notte di raid USA sull'Iran, è la sesta consecutiva, colpiti diversi ponti nel sud del paese, a riferirlo le forze americane. Più di 50.000 soldati stanno operando in Medio Oriente e restano vigili, letali e pronti. Teheran risponde con missili e droni su Kuwait, Bahrain e Qatar e minaccia di bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso. Un ragazzo di 15 anni di Saronno è morto questa mattina all'ospedale San Paolo di Savona dopo che ieri sera intorno alle 23 era rimasto folgorato in una giostra a Spotorno. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Al Gaslini di Genova invece sempre questa mattina è deceduta la bimba di 11 anni rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Lite in strada a Collegno, nel Torinese, un pedone 80enne è stato ucciso a coltellate, fermato il presunto aggressore, un 60enne, che era alla guida dell'auto sopraggiunta quasi senza fermarsi. Il diverbio sarebbe nato per questo motivo, è sfociato in tragedia, l'uomo è stato rintracciato dopo una breve fuga. Il caso della gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria, ma l'atto di clemenza è facoltà del solo Presidente della Repubblica. Al via un fine settimana tra super caldo e qualche temporale al nord che porterà da lunedì valori più tollerabili sui 33-32 gradi. Questa mattina a Milano alberi caduti e disagi per la pioggia, grandinate a Monza e in Brianza. Nelle prossime ore è atteso un picco di 46 gradi in Sardegna e 45 in Sicilia. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla 30 verso Salerno 2 km di coda per traffico tra Mercato San Severino e l'immissione sul raccordo Avellino-Salerno. Sulla A14 verso Taranto 4 km di coda per incidente tra Pescara Ovest e Pescara Sud. Sulla A11 verso Pisa 3 km di coda per incidente tra Pistoia e Chiesina Uzzanese. Sulla A1 verso Napoli 4 km di coda per traffico tra il bivio A1 tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano Sud. Sulla statale 9 via Emilia verso Milano, rallentamenti per alberi sulla carreggiata all'incrocio San Grato di Lodi. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49€ al chilo.
14: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
15: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
0: Ogni ora un classico per cominciare bene l'ora successiva. Anche in questo caso torniamo al 1972 con gli Eagles di Take It Easy.

0: Radio Subasio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: tutti nella mattina in cui con voi stiamo parlando di cittadinanze onorarie. È notizia di questi giorni della proposta del Comune di Rimini di conferire a Vasco Rossi la cittadinanza onoraria. Fin qui nulla di strano, se non il fatto che, come canta la canzone, c'è anche, aggiungo io, chi dice no. E allora vorrei chiedervi cosa pensate di questa vicenda, ma poi soprattutto a quale personaggio della musica conferireste voi la cittadinanza onoraria, dove e anche perché.
1: Laura da San Benedetto del Tronto, darei la cittadinanza onoraria a Mina perché diversi anni fa cantò alla Palazzina Azzurra insieme a tanti altri artisti, e perché se lo meriterebbe, e anche perché ci avrebbe San Benedetto del Tronto un bel ritorno d'immagine.
0: Dare lustro al personaggio, ma anche alla località che decide di conferire la cittadinanza. E voi? 3480 75 80 60.

0: Due destini, Tiro Mancino. E Radio Subasio a chiedervi delle cittadinanze onorarie che spessissimo si danno rispetto a personaggi di varia estrazione, della musica, dello spettacolo in generale, del cinema, ma anche in altri ambiti. Noi siamo partiti dal caso della cittadinanza onoraria proposta per Vasco Rossi in quel di Rimini per chiedervi intanto cosa ne pensate e poi a quale personaggio della musica conferireste la cittadinanza onoraria nella vostra zona, nel vostro paese, nella vostra città. E perché, naturalmente?
1: Sono Francesca da Napoli. Io la cittadinanza onoraria la darei ai miei quattro cantanti preferiti, che sono Baglioni e Mengoni per quanto riguarda gli uomini e Arisa ed Annalisa per quanto riguarda le donne. Prima di tutto perché penso che siano comunque dei cantanti bravissimi, insomma, e poi soprattutto perché trovo siano anche delle persone che hanno un grande carisma e poi anche una grande capacità di comunicare non solo emozioni ma anche messaggi importanti. La darei a loro.
0: Addirittura quattro cittadinanze onorarie. Interessante.
2: Ornella da Palestrina. Io darei la cittadinanza onoraria ad Ultimo, perché con il suo concerto a Roma, quindi cittadinanza onoraria a Roma, è riuscito a radunare 250.000 persone, tutte ordinate, tutte hanno pensato soltanto a divertirsi e non è successo assolutamente nulla. È un grande Ultimo.
0: Abbiamo capito che la nostra ascoltatrice ha una passione per questo artista e indubbiamente è stato un record incredibile. E voi? 348 075 8060.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate domenica 19 luglio Fred De Palma. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo domenica 19 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Deghi aprire la pagina deghi.it.
10: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi deghi solo cliccare.
10: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai fame?
12: Sì.
2: Molta?
12: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
12: Sì.
2: Fritto?
12: No.
2: Croccante?
12: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
12: Sì.
2: Sì e no Fiorentini?
12: Sì.
13: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
15: Mi manchi ma domani torno.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
17: Torni sempre al tuo paese.
18: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Abba, se preferite, con Mamma Mia, nella mattina in cui con voi stiamo parlando di cittadinanza onoraria. Siamo partiti da quella che il Comune di Rimini vuole concedere a Vasco Rossi, ovviamente tantissimi a favore, anche perché è amatissimo il rocker di Zocca, ma anche qualcuno che si è levato dicendo ma forse, chissà, sarà il caso. Detto questo, vi ho chiesto cosa pensate della vicenda in particolare e ho detto anche che mi interesserebbe sapere il parere di qualche riminese, ma poi ancora, a quale personaggio della musica conferireste voi la cittadinanza onoraria? Dove e magari anche perché?
1: Sono Deborah da Chianni, mi piacerebbe tantissimo conferire la cittadinanza onoraria del mio paese ad Andrea Bocelli, perché so che quando era proprio agli albori della sua carriera, anzi quando ancora era sconosciuto, veniva a cantare al boschetto di Chianni, si esibiva là grazie a un signore che aveva in gestione questo posto. Da là poi è riuscito a diventare chi è oggi e tuttora quando ogni tanto viene a trovarci a sorpresa è sempre ben voluto. Credo che sia giusto, perché è come in un certo senso se il nostro paese lo avesse fatto diventare chi è oggi, e mi piacerebbe pensare che sarebbe giusto conferirgli la cittadinanza per il merito e anche per la notorietà che ha dato anche a noi come posto.
0: Nomi che si legano a paesi, a posti, a luoghi.
2: Io darei la cittadinanza onoraria a Ultimo per quello che ha fatto, perché è stato l'unico artista a fare le prove con tutte persone portatrici di handicap e ha dato diritto a tutti di vederlo da vicino, cosa che nessuno ha mai fatto per questi ragazzi, che hanno diritto come noi di stare avanti, di vedere il proprio idolo, e quindi Ultimo è stato un grande.
0: Una bella iniziativa, ma non è la sola che porta favore a Ultimo per un'eventuale cittadinanza onoraria.
3: Sono d'accordissimo su darla a Ultimo, perché un ragazzo che ha dedicato una bellissima poesia alla nostra grande capitale, Roma. È veramente bravo. Piero momentaneamente a Sabaudia.
0: Piero momentaneamente a Sabaudia, ma sicuramente romano. E voi 348 075 80 60.

0: si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
1: C'è un artista giovane, emergente, con cui vorreste collaborare e fare una canzone?
2: Non so se è più giovane, perché gli anni passano per tutti, voglio dire. Ma con Mengoni sarebbe una cosa bellissima.
3: Beh, sì. La vedo bene anch'io.
2: E a noi piacerebbe anche fare una canzone insieme a Brescia Alfa.
3: Ah, vabbè, allora lanciamo da Radio Subasio questa sera, anche perché poi appunto questa serata andrà in onda proprio su Radio Subasio, quindi possiamo dirlo tranquillamente. Certo. Lo lanciamo questo appello. Quindi Marco Mengoni,
4: Alfa.
3: E Brescia.
2: Sì.
3: Bene. Allora l'appello è lanciato. Ragazzi, fare un disco con i ricchi e poveri è per pochissimi, quindi effettivamente credo che sia un onore per gli artisti che avete citato.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

0: con voi Claudio Baglioni e le sue ben note estensioni vocali anche in questa canzone. Questa mattina ci siamo occupati di onorificenze, quelle cittadinanze onorarie che si danno spesso a personaggi che arrivano da mondi, quello dell'arte, della cultura, dello spettacolo, della musica, come nel caso di specie Vasco Rossi, e la proposta di affidargli, consegnargli la cittadinanza onoraria in quel di Rimini. Vi ho chiesto cosa ne pensate, è una notizia circolata in questi giorni che ha fatto anche un po' discutere, e allora oltre a chiedervi cosa pensate della vicenda, vi ho anche chiesto a quale personaggio della musica conferireste la cittadinanza onoraria e naturalmente anche perché.
1: Con tutto il rispetto di Ultimo, che è un bravissimo ragazzo, concerto top, pieno di gente, eccetera, eccetera, se la dobbiamo dare a lui, allora i Renato Zero, i Claudio Baglioni, gli Antonello Venditti, gliela dovevamo dare già da diversi anni. Sono sincera, esaltare subito questi giovani artisti mi sembra un pochettino esagerato e fuori luogo. Tutto va conquistato con il tempo. E poi c'è Claudio Baglioni. Se proprio, ripeto, vogliamo andare sulla qualità e sulla gavetta e su quello che hanno significato questi artisti, secondo me prima di Ultimo ce ne sono altri decisamente primi, scusate il gioco di parole. Elisabetta da Roma.
0: Insomma, ci va dritta, va dritta e senza neanche troppi giri di parole la nostra ascoltatrice, però mi piace perché si è accesa la discussione intorno a possibili cittadinanze onorarie per quanto riguarda la capitale. Ma andiamo avanti.
2: Io sono Rory di Rimini, ma perché no? Poi Vasco veramente è molto molto attaccato alla nostra città, lo fa vedere in ogni momento, cioè viene qui, apre i concerti qui, e poi perché no, cioè anche per una città turistica come la nostra in questi tempi è sempre bene avere dei personaggi che comunque danno voce a una città di provincia come Rimini, anche se famosa, però ben venga. Io sono molto d'accordo e non capisco perché la gente deve sempre andare fuori dal coro.
0: Beh, c'è sempre qualcuno che non è d'accordo.
3: Io darei la cittadinanza onoraria del mio cuore a Francesco De Gregori, un artista, un cantante, un compositore che ha lasciato una traccia importante nel mio sentire, nel mio essere, ed è a lui sì che darei la cittadinanza onoraria, per me, nel mio particolare sentire. Elena.
0: Agli onori, alle onorificenze, diceva Aristotele, la dignità non consiste nel possedere onori, ma nella consapevolezza di meritarli.

0: Goo Goo Dolls ci accompagnano verso un nuovo appuntamento con l'informazione. Quello che torna su Subasio è quello delle 12 in punto.
1: Buona giornata da Federica Adeboni. Rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno, un 15enne è morto a Savona. L'allarme è scattato ieri sera intorno alle 23. La vittima di Saronno era in vacanza nella cittadina rivierasca. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito da una scarica elettrica. Si indaga per omicidio colposo a carico di ignoti. È morta oggi la bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante martedì scorso. Portata in condizioni critiche all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, non ce l'ha fatta. La famiglia ha consentito la donazione degli organi. Fermato con l'accusa di omicidio l'uomo di 60 anni che a Collegno nel Torinese, dopo una lite in strada, è sceso dalla sua auto e ha coltellato un pedone di 80 anni. Dopo l'aggressione si era dato alla fuga, è stato rintracciato nella notte. Per l'anziano i soccorsi sono stati vani. Pechino replica al presidente americano Trump, che nel suo discorso alla nazione nella notte aveva denunciato la più vasta violazione di dati elettorali della storia compiuta nel 2020 dalla Cina. Il ministero degli esteri cinese ha definito quelle del capo della Casa Bianca pure invenzioni e calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate. Proseguono gli attacchi degli USA all'Iran e le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo. È la sesta notte di fila con missili e droni. Le tensioni nell'area deprimono i mercati, borse asiatiche ed europee in forte calo. Salgono invece le quotazioni di gas e i prezzi dei carburanti, con la benzina che in autostrada sfonda il tetto di 2 euro al litro. Calcio in lutto, addio a Osvaldo Bagnoli, allenatore operaio che conquistò lo scudetto con l'Hellas Verona nel 1985. Da poco aveva compiuto 91 anni. Centrocampista al Milan, al Verona e all'Udinese, allenò anche molte squadre. Con gli Scaligeri però l'impresa più grande. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore un po' di instabilità al nord, dove si alterneranno sole e momenti nuvolosi con improvvise acquazioni temporali che comunque rimarranno per lo più concentrati su Alpi e Prealpi. Al centro-sud e isole invece prevalenza di tempo soleggiato e stabile. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime lieve calo al nord, ma comunque ancora elevate in gran parte d'Italia, caldo intenso soprattutto al centro-sud e isole, punte anche di 40 gradi e oltre in Sicilia e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, ICNUSA non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
8: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate domenica 19 luglio Fred De Palma. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo domenica 19 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova-Livorno, uscita Brugnato.
9: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
10: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
11: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Nel 1992 Mia Martini si propose a Sanremo con una canzone che si piazzò al secondo posto, diventando però subito una delle sue più importanti.

respira lentamente. Elodie. Sono le 12 a 14 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia. L'augurio è sempre quella di una serena estate con il fresco della nostra musica, nonostante si presenti veramente torrida, soprattutto in queste giornate. Ma a rendere effervescente l'aria tanti successi che stanno pian piano diventando tormentoni, come Baby Cake, di estate molto esperta, con Tuca Macarena.

Io ci sarò, Tot Treno, ci siamo sempre, soprattutto quando è il momento dei saluti arretrati, questa parentesi dedicata sempre a voi che ci seguite e ci fate sapere che ci state ascoltando e ovviamente da dove. Questi sono i saluti arretrati, oggi ne ho per Emanuele che è in viaggio di ritorno da Roma e poi ancora, e ci ascolta ovviamente, by the way, e poi per Alessio, Francesco e Riccardo del campus estivo Il Cerchio di Spoleto e poi Irene ed Emma che ci ascoltano abitualmente da Milano, ma che ci sono venuti a far visita mamma e figlia e le salutiamo con grande affetto questa mattina. Per tutti c'è Olivia Dean.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Saremo io e te.
7: Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Sal Da Vinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
8: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
10: Deghi arredare casa?
11: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
12: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io!
12: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
13: Perché se non Deghi, non ci credi!
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a €2,49.
17: Parlavamo di tormentoni, beh, potremmo dire esempio numero due, Merck e Cremont con Serena Brancale, per quello che sostanzialmente già lo è.

andrebbe annunciata così o disannunciata così. E va bene, Michi Ure in questa nostra parte di giornata che tra un po' vi porterà a scoprire anche di cosa si parlerà nella pausa pranzo, che tradizionalmente è la prima ora che apre il nostro pomeriggio. Avremo tempo, anzi abbiamo ancora il tempo di suonare per esempio Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Teresa Carbrae, vivere tutte le vite, tutte le vite.
1: Ma proprio tutte, tutte, cioè, beh, proprio tutte. Quelle una dietro l'altra, tutte
0: ha,
1: sette.
0: Ma tutte, ognuno ha diverse vite, un po' come i gatti. I gatti ne hanno nove o sette?
1: No, sette.
0: Vabbè, sì, era un accrescitivo. Comunque, oggi...
1: Nel dubbio, gliene do due, gliene do due di bonus.
0: Più. Come fai a vietare due, a negare due vite in più ai gatti?
1: Di certo non ti vanno a fare una multa se gliene dai due in più, ma di multe parleremo oggi.
0: Esatto, e soprattutto come evitarle. Cioè, come evitarle? Bisogna vedere, perché quando vi stanno per comminare una multa, potete tirar fuori dal cilindro le migliori scuse, tipo, sto correndo dalla nonna perché
1: sta male
0: oppure non lo so, ho un'urgenza impellente. C'è un amico di un po' di tempo fa,
1: sì,
0: che disse, a proposito della velocità con cui si muoveva dentro la città, che aveva un impellente bisogno di andare in bagno.
1: Ah, e questo vale come scusa per saltare
0: non
1: una multa?
0: Non lo so, ma non so per quanto tempo l'hanno trattenuto e se lui è riuscito
1: lui aveva,
0: a trattenerla.
1: Okay. Beh, in quel caso credo che le soluzioni siano veramente poche.
0: Oppure straordinariamente palesi. Va bene.
1: Amici, partiremo comunque da una storia abbastanza particolare e finiremo a capire come si fa, o se siete riusciti, o come fate a evitare di farvi multare. Della serie arrivo, è la mia, corro, aspetta, ecco. Ne parleremo al 348 075 8060.

0: Maroon 5, ora i saluti, dal Pozzo è tutto, vi auguro un serenissimo weekend, ci troviamo come sempre a partire da lunedì alle ore 10, dalle 10 di lunedì. Vi lascio in ottima compagnia, il nostro pomeriggio a me alle porte, ma prima ancora l'informazione che torna con un nuovo aggiornamento è quello delle 13 in punto e la solita raccomandazione, fate i bravi.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Tragedia a Spotorno nel Savonese, dove un quindicenne è morto dopo essere rimasto folgorato ieri sera al Luna Park. Inutile il trasporto in ospedale. Il ragazzo sarebbe stato investito da una scarica elettrica mentre giocava a piedi nudi con un calciometro. Sequestrata la struttura, aperta un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento di Sestri Levante, Genova, mercoledì. La piccola è morta nella notte in ospedale, dove era stata ricoverata in gravissime condizioni dopo l'incidente. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. 3 persone uccise a coltellate in poche ore. A Collegno, Torino, un 80enne è stato assassinato per motivi di viabilità. L'aggressore è stato fermato dai carabinieri. A Palermo, un uomo di 69 anni, vittima di una lite tra vicini, arrestato l'assassino. A Modena, un 30enne ritrovato morto in un condominio. Si cerca il killer. Pechino risponde a Trump, che nel discorso alla nazione ha accusato la Cina di aver acquisito illecitamente i dati di milioni di elettori statunitensi in occasione delle elezioni del 2020. Sono pure invenzioni e calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate. Continuano i raid incrociati fra Stati Uniti e Iran. Secondo i media di Teheran, 7 persone sono rimaste uccise negli attacchi contro alcuni ponti di Bandar Kamir. I Pasdaran hanno risposto colpendo un centro di comando in Siria e una base militare in Kuwait. Calcio italiano in lutto, addio a Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello storico scudetto del Verona dell'85. Aveva da poco compiuto 91 anni, calciatore con le maglie di Milan, Hellas e Udinese, sulla panchina degli scaligeri spezzò il dominio delle grandi, chiuse la carriera all'Inter nel 94. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A23 verso il confine di Stato, 4 km di coda per traffico tra Pontebba e Ugovizza. Sulla A14 verso Taranto, 1 km di coda per un veicolo in fiamme tra Roseto degli Abruzzi e Pineto. Sulla A1 verso Napoli, 1 km di coda per incidente tra il bivio A1 diramazione Roma Sud e Valmontone. Sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Pedaso A14 e l'incrocio Cupra Marittima verso Otranto. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
5: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì! ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Ciao patatina!
14: Ciao patatino!
13: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
14: E cioè?
13: Buona, ma non fritta.
14: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
15: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
16: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
17: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
18: Che fame!
19: Mac!
17: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
20: Dai, siamo pronti, ci siamo, le 13:06, venerdì 17, ma è l'ultima pausa pranzo della settimana insieme. Ciao a tutti amici da Davide Berton, partiamo con Stevie Wonder.

capisci le dediche di Stevie Wonder su Radio Subasio, la nostra collection che ha aperto questo pomeriggio insieme la pausa pranzo da vivere insieme. Fatemi salutare anche Stefano Pozzovivo che ci ha accompagnati nel corso della mattinata fino a quest'ora, ora in cui, lo avete sentito in apertura, si parlerà di multe e di come cercare di evitarle, di dribblarle, come lo avete fatto anche soltanto dicendo dall'altra parte del marciapiede aspetta, è la mia, ecco. Più o meno di questo parleremo oggi all'interno della nostra pausa pranzo, come sempre al 348 075 8060. C'è J-Ax adesso. Sono...

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

delle situazioni direi inevitabili per lo più, però è vero che se ci si comporta in un certo modo forse è evitabile, e cioè le multe, è capitato a tutti di prenderne una, è capitato a tutti di vedere del personale addetto a fare delle multe a delle altre macchine. Alcune volte abbiamo detto un po' se l'è meritata, perché guarda come ha parcheggiato, perché guarda ha chiuso un passaggio, un passo carrabile, oppure guarda ha occupato un posto riservato ad esempio ai portatori di handicap, e quindi spesso però ci troviamo noi a essere dall'altra parte. Parcheggio un attimo qui davanti a questa vetrina, tanto a chi servirà? Ecco, come siete riusciti ad evitare una multa? Che cosa avete detto? Che scuse avete utilizzato? Ma poi alla fine erano vere? 348 075 8060, condividete insieme a noi le vostre esperienze e naturalmente condividete insieme a noi anche se siete di quelle persone che fanno di tutto per evitare una multa, partendo semplicemente, e come dovrebbero fare tutti, da seguire le regole e comportarsi bene.

0: Un motivo maledetto, Irene Grandi su Radio Subasio, un motivo maledetto per parcheggiare davanti a quel passo carrabile o in doppia fila, tanto chi vuoi, no, chi deve uscire, dai, comunque ci passano. Ecco, questo è il pensiero che fanno tantissimi automobilisti e non soltanto in città, nei vari comuni, e proprio di questo si parla oggi all'interno della nostra pausa pranzo. Alla fine, come avete fatto a evitare una multa? Facendo una battuta simpatica, dicendo: guarda, arrivo al volo, dovevo prendere soltanto una cosa. Qualcuno ha la soluzione, direi la soluzione finale, anche se questa è proprio l'iniziale, il principio.
1: Mai presa una multa in vita mia per un divieto di sosta oppure un parcheggio su strisce gialle o su un passo carrabile. Semplicemente rispetto le leggi e le regole per il quieto vivere e per il rispetto altrui. Quello che non voglio che sia fatto a me, cerco di non farla agli altri. Cosa
0: chiaro.
1: Che dovrebbero fare tutti.
0: È che spesso non fanno. Ora, al di là dell'aspetto delle regole, che comunque è il punto iniziale, c'è anche un aspetto umano da valutare, delle situazioni da valutare di volta in volta. Come avete evitato una multa anche per un sorpasso, per un eccesso di velocità, una strada a senso unico, non conoscendo il posto, magari vi siete avventurati in zone poco comode e probabilmente non adatte a quel tipo di percorso. 348 075 8060.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
3: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
4: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app AirZone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Deghi scegliere, cliccare.
7: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: How Do You Do su Radio Subasio. Nella nostra pausa pranzo di oggi, posso dire, siamo partiti dal chiedervi quando e in che circostanza siete riusciti a evitare una multa, è diventata un vi racconto quando ho preso quella multa praticamente.
1: Multe, voglia, prese. Soprattutto nelle zone ZTL.
0: Ah, le ZTL.
1: Ho preso a Bologna,
0: sì,
1: Firenze.
0: Sì, è un souvenir.
1: Anche qua a Porto Recanati, dove vivo qua vicino.
0: Vedi che bello.
1: Sì, sì, a Roma.
0: Sì.
1: Sempre ZTL.
0: Ok.
1: Ciao.
0: Beh, comunque, il tour continua, diciamo, delle ZTL, no?
2: Buon pomeriggio, Subasio, sono Alessandro, chiamo da Roma.
0: Buon pomeriggio, ciao.
2: Io l'unica volta che sono riuscito a stampare una...
0: Ah,
2: una
0: fino a uno che ce l'ha fatta.
2: Perché ho detto al collega che sono un collega.
0: Sì,
2: in effetti io faccio il vigile urbano.
0: Ecco perché.
2: Ovviamente mi devo sopportare parolacce e cose di questo genere.
0: Sì, sì.
2: Però insomma, c'è gente abbastanza maleducata che parcheggia veramente male. Un saluto. Radio Subasio.
0: Grazie, un saluto. In ogni caso, ecco, un pezzo che manca alla collezione, perché le ZTL le stavano facendo tutte. In questo caso sei riuscito a rinunciare volentieri, mi sembra di capire, a un pezzo fondamentale della collezione. 348 075 8060.

0: ospiti a Radio Subasio Music Club Estate, Ricchi e Poveri. Anche la più bella rosa diventa appassita. Va bene, ti aspetto, ma non tocca la vita. Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
1: Fabrizio De André è quello che vi ha procurato il primo provino.
2: Il primo è stato, volevo dire, Fabrizio De André,
1: altro grandissimo.
3: Grande Fabrizio.
2: Allora, Fabrizio ci ha portato a Milano e ci ha detto fate questo provino, vi porto io in questa casa discografica,
3: facciamo questo contratto con questa etichetta discografica. Siamo andati, abbiamo fatto il provino, e come siamo andati?
2: Non siamo piaciuti
3: a nessuno.
1: Però Fabrizio De André ha detto una cosa, ha detto questi di musica non capiscono niente, voi avrete successo.
2: No, lo posso dire, il genovese
1: ha detto, genovese
2: diciamolo
1: come
2: insieme,
1: voi.
2: Questi di musica non capisciano in Berlino.
1: Ecco, tra l'altro stasera siamo proprio nella vostra Liguria, che vi accoglie sempre con grandissimo affetto, e anche questa è una cosa molto bella.
3: Ha finito
1: bella.
3: Con andate avanti che comunque avrete successo,
1: e in effetti ci ha preso, perché insomma sono 60 anni che cantate in giro per il mondo e lo state facendo anche in questo periodo.
0: Domenica alle 20 Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

0: Piero Pelù gigante, chiudiamo così la nostra pausa pranzo di oggi dedicata ai modi in cui si evita una multa e delle volte non c'è niente da fare, gira bene e basta.
1: Ciao, sono Bianca. Una multa schivata a Bologna, era appena entrato il 30 all'ora, io stavo andando a 43.
0: Sì.
1: La vigilessa mi ha detto per questa volta ti grazie,
0: ecco.
1: 43 all'ora.
0: Per questa volta è andata così. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso le vostre esperienze insieme a noi nella pausa pranzo di oggi. Lunedì ne avrete una nuova insieme a Leonardo.

0: Ritorna all'informazione con le breaking news di TGCOM 24, pochi secondi alle 14.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Trump accusa la Cina. Nel 2020 ha acquisito illecitamente i dati di milioni di elettori statunitensi. Sono pure invenzioni, la replica di Pechino. Nel suo discorso alla nazione, il presidente americano ha indicato nella Russia una minaccia alle elezioni. Non abbiamo mai interferito, si difende il Cremlino. Sesta notte consecutiva di raid statunitensi in Iran. Le infrastrutture energetiche del sud del paese messe a dura prova. Il Ministero dell'Energia ha invitato i cittadini a ridurre il consumo di elettricità, esortando anche a spegnere i condizionatori nelle ore di punta per garantire la fornitura nelle aree più colpite. Firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Verrà rinchiuso a Bollate, nel Milanese. Post di Meloni sui social: basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito. Omicidio a Modena, un uomo di 30 anni accoltellato sulle scale di un condominio. Il suo corpo è stato rinvenuto stamattina nell'androne. Indagano i carabinieri. All'origine del delitto ci sarebbe un aspro litigio tra la vittima e la compagna. Trovata l'arma in un cestino vicino al palazzo. Continua l'ondata di calore sull'Italia. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, con temperature superiori ai 45 gradi sulle isole. Il picco in arrivo domani, mentre da domenica è previsto un leggero miglioramento. Al nord invece allerta gialla per rischio temporale in Friuli, Trentino, Veneto e Lombardia. L'Unione Europea allenta la stretta sulle emissioni dopo il 2030. La Commissione ha proposto un allentamento progressivo a un ritmo meno sostenuto e a un livello più favorevole per l'industria. Almeno la metà degli incassi nazionali ottenuti con la vendita di quote di CO2 andrebbe destinata alla decarbonizzazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 si registrano 4 km di coda per un veicolo in panne tra Verona Est e allaccio A22 Modena-Brennero. Coda di 1 km tra il bivio A1 variante Sasso Marconi a causa di un incidente direzione Milano. Coda per traffico sul bivio A13 A4 Torino-Trieste provenendo da Bologna verso Venezia. Traffico rallentato lungo la 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Prato Ovest. Sulla 1 viene segnalata una perdita di carico tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia verso Bologna. Sulla 14 Adriatica coda di 2 km tra Giulianova e Pineto a causa di un veicolo in fiamme direzione Taranto. Infine sulla 91 autostrada aeroporto di Fiumicino corsia chiusa a causa lavori di manutenzione tra allacciamento grande raccordo anulare e allacciamento A12 Roma Civitavecchia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a €3,99. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroen C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7 e 30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
8: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
10: Mi manchi ma domani torno.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Torni sempre al tuo paese.
0: 14:05, è venerdì, è quasi weekend, per molti invece siamo già dentro e siamo pronti invece a vivere il nostro pomeriggio insieme. Ripartiamo con la leva calcistica della classe 68.

0: Come animali notturni.
1: Animali notturni, Malika Ayan dall'ultimo festival di Sanremo su Radio Subasio, 14 e 12 minuti. Buon pomeriggio a tutti amici da Davide Bertone, buona estate. I saluti che arrivano anche da parte di Franco e poi William all'ascolto. C'è anche Alessio, buon inizio di weekend a voi. Cesare Cremonini adesso, Chimica. E poi la chi-

Da ascoltare tutta fino alla fine, Antonello Venditti, che fantastica storia e la vita su Radio Subasio. Alle 14.25 continua il nostro pomeriggio insieme. Amici, dalle 15 lo sapete, un nuovo appuntamento con il Jukebox. Ci sarà anche modo di darvi tutte le coordinate per diventare protagonisti. Spazio a Gianna Nannini e Marrakesh. Cercherò.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
18: Cosa succede quando due delle voci più amate in Italia cantano insieme per la seconda volta? Nasce un canto d'amore. È il momento di Angelina Mango e Marco Mengoni.

Quando tiriamo fuori queste cose impazzisco. Susan Vega, Luca su Radio Subasio dal 1987, una delle sue canzoni probabilmente la più celebre della cantautrice statunitense. 14:42 continua il nostro pomeriggio insieme su Radio Subasio. Spazio alla nuova musica invece. Giulia insieme a Biagio Antonacci, l'ultima canzone.

Laura Pausini, Io canto dal 2006 su Radio Subasio. Amici, tra poco, pochi minuti mancano all'inizio di un nuovo appuntamento con il jukebox di oggi su Radio Subasio. Siete pronti a scegliere, a richiedere, a dedicare le vostre canzoni preferite? Siete pronti? 348 075 80 60. A questo numero potete inviare messaggini vocali o di testo con il vostro nome, la città e il titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Mancano veramente pochissimi minuti, ma fatevi avanti e fatelo da adesso. 348 075 8060. Anche oggi dalle 15 un nuovo appuntamento con il jukebox su Radio Subasio.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, le 15 in punto.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Mario Roggero verso Bollate, firmato l'ordine di carcerazione per il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La moglie ha presentato domanda di grazia. Post di Meloni sui social: basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito. A Genova non ce l'ha fatta Alice, la bambina di 11 anni che mercoledì è rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento di Sestri Levante. La piccola è morta nella notte in ospedale, dove era ricoverata in gravissime condizioni. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Vacanza finita in tragedia per un 15enne morto folgorato ieri sera al Luna Park di Spotorno, nel Savonese. Il ragazzo sarebbe stato investito da una scarica elettrica mentre giocava a piedi nudi con un calciometro. Un temporale poco prima avrebbe allagato la centralina. La struttura è stata sequestrata. Pechino respinge le accuse di Trump, che nel discorso alla nazione ha incolpato la Cina di aver acquisito illecitamente i dati di milioni di elettori statunitensi in occasione delle elezioni del 2020. Sono pure invenzioni e calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate. Oggi e domani il picco del caldo, con 16 città da bollino rosso. Domenica scenderanno a 14 con i temporali che allenteranno la morsa dell'afa. Nelle zone interne della Sardegna raggiunti i 47 gradi, al nord invece allerta gialla per maltempo in Friuli, Trentino, Veneto e Lombardia. Calcio, addio a Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello storico scudetto del Verona del 1985, spentosi a 91 anni. Calciatore con le maglie di Milan, Hellas e Udinese, tecnico anche di Inter e Genoa, è stato uno degli ultimi simboli di uno sport genuino e proletario. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
16: Non voglio essere fritto!
17: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
16: E gli altri?
17: Gli altri vadano a farsi friggere!
18: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
0: Eccoci, finalmente ci siamo, le 15 e 5 minuti, comincia anche oggi un nuovo appuntamento con i Jukebox su Radio Subasio, un'ora di musica scelta da voi con i vostri messaggi vocali, i vostri messaggi di testo al 348 075 8060 per diventare protagonisti dell'ora del Jukebox, non soltanto durante la settimana ma anche durante il weekend. Vi basta inviare un messaggino vocale o di testo al 348 075 8060. A questo numero dovete inviare, potete inviare il vostro nome, la città e il titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Se poi c'è una dedica che volete fare particolare per qualcuno che è partito per le ferie o qualcuno che avete lasciato invece in vacanza perché le vostre sono finite, tranquilli, ci pensiamo noi. Messaggini, noi ci pensiamo, facciamo una bella confezione, gli facciamo sentire la canzone che preferite, quella che avete scoperto insieme quest'estate. È il caso ad esempio di Antonio che ci scrive: vorrei ascoltare The Cure con Close to Me.

appuntamento del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite al 348-075-8060. Dopo la collection, spazio alle vostre canzoni preferite. Messaggi vocali o di testo con nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Marco da Firenze, già scritto: vorrei ascoltare e dedicare ai miei splendidi bimbi Davide e Francesca e a mia moglie Maria Giovanna il brano di Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Ciao Radio Spazio, sono Alessia di Pomezia. Vorrei ascoltare Buongiorno Vita e dedicarla a me stessa per tutta la forza che ho sempre avuto. Grazie, siete magnifici. Un saluto grande a tutti voi.
1: Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Caro Luis Basio, sono Lorenzo Monte San Vito, vorrei dedicare Hanno ucciso l'uomo ragno, gli 883, alle mie colleghe Barbara e Marzia. Radio Sub.

883 da 92 hanno ucciso l'uomo ragno con tanto di sirene in chiusura. Siamo nell'ora del jukebox, amici, con le vostre canzoni preferite al 348 075 8060. Buon venerdì pomeriggio anche a Camilla e Sofia che sono in viaggio in questo momento. Poi ancora Claudia, buon pomeriggio a te. Buona estate anche a Davide che ci sta ascoltando in questo momento. Susi invece vorrei ascoltare il brano di Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Saremo io e te.
6: Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Salda Vinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Mi manchi ma domani torno.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
13: Torni sempre al tuo paese.
14: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
16: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
17: Buon pomeriggio Radio Subasio, sono Lorenzo da Roma e mi vorrei autodedicare Buoni o Cattivi di Vasco Rossi.

Buoni o cattivi, Vasco Rossi su Radio Subasio. Abbiamo aperto così la seconda parte del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite al 348 075 8060. Spazio alle vostre voci, ma non soltanto, anche alle vostre dediche. Cristina, vorrei dedicare un brano a mio marito per il suo compleanno e il brano scelto è Baker Street.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Sono Corrado da Civitella del Lago e vorrei A me mi piace di Alfa e Manu Chao. Buon pomeriggio a tutti.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio. Radio
2: Subasio. Ciao Davide, Luca d'Ardea. Vorrei dedicare a me e ai miei due fratelli We Are The Champions, The Queen. Questo caldo è disarmante. Siamo squagliati.

We are the champion, i Queen su Radio Subasio. Siamo nell'ultima parte del jukebox con le vostre canzoni preferite al 348 075 8060. Siete tanti, tantissimi a richiedere i vostri brani, ma anche a dedicarli. C'è Paola invece che ci scrive: vorrei sentire il brano di Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso, Hit Parade.

0: La mia storia tra le dita, Gianluca Grignani, era l'ultima per il jukebox, almeno per oggi. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani dalle 15 c'è un nuovo jukebox da vivere insieme. E adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24, le 16 in punto.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Mario Roggero atteso a Bollate, firmato l'ordine di carcerazione per il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Ma il legale ha chiesto di rinviare l'ingresso in cella. Contestualmente la moglie ha presentato domanda di grazia. Cina e Russia smentiscono le accuse di Trump sulle interferenze nelle elezioni americane. Il nostro sistema elettorale è compromesso, aveva detto il leader della Casa Bianca nel suo discorso alla nazione. Intanto continua il fuoco incrociato fra Stati Uniti e Iran. 7 persone uccise negli attacchi contro alcuni ponti di Bandar Kamir. Andy Burnham, proclamato alla guida del Partito Laburista Britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer. Lunedì diventerà automaticamente anche primo ministro. Promette unità e una politica di cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo. Dopo oltre 6 mesi è stato dimesso dall'ospedale Niguarda il 16enne Leonardo, uno dei feriti più gravi del rogo di Capodanno di Crans Montana. Era arrivato a Milano l'11 gennaio da Zurigo con ustioni su metà del corpo. Rimane ora ricoverata solo Francesca, sua coetanea e compagna di classe. Oggi e domani il picco del caldo con 16 città da bollino rosso. Domenica scenderanno a 14. I temporali allenteranno la morsa dell'afa. Nelle zone interne della Sardegna raggiunti i 47 gradi. Al nord invece allerta gialla per maltempo in Friuli, Trentino, Veneto e Lombardia. Calcio italiano in lutto per la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello storico scudetto del Verona del 1985. Aveva da poco compiuto 91 anni. Calciatore con le maglie di Milan, Hellas e Udinese, tecnico anche di Genoa e Inter, sulla panchina degli Scaligeri spezzò il dominio delle grandi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lungo la 13 Bologna-Padova, coda di 3 km tra il bivio A13 Padova Sud e Padova Industriale a causa di un incidente. Sull'Autosole si registrano 11 km di coda tra il bivio per la 24 e Valmontone. Sulla stessa autostrada code a tratti per traffico tra il bivio A1 variante Firenzuola in direzione Firenze. Ci sono code a tratti anche sulla 4 tra Monza e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione Torino. Sulla statale 330 dell'aeroporto della Malpensa viene segnalato un veicolo in avaria all'incrocio Gallarate verso il casello Busto Arsizio a 8 Milano Varese. Lungo la 7 Serravalle Genova coda di 1 km per cantieri tra Isola del Cantone e Roncoscrivia direzione Genova. Code a tratti tra il bivio A14 A1 Milano Napoli e la diramazione per Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io!
9: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
10: Perché se non deghi, non ci credi!
11: Attese infinite, codici, sigle e procedure che sembrano un rebus. Fermati, respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
0: Alle 16 e 5 minuti di venerdì, ecco qua, lavoro in corso.
15: No, sono pronta. Oh, ma è come oggi, mi sono già le cuffie. Guarda,
0: eccola qua. Ciao Katia, buon weekend.
15: Ciao Davide, buon pomeriggio a te e a tutti voi.
0: Ciao, pronti a giocare? Lo faremo tra poco con la città misteriosa.
15: Oh, che bello, questo è il mio gioco preferito, lo sai.
0: Sì, perché poi uno prende nota e le città le va a visitare.
15: Esatto,
0: capito?
15: Poi mentalmente viaggi prima, no? E poi dopo viaggi sul serio.
0: Già,
15: vabbè,
0: ti fai tutto un percorso tuo. Pronti?
15: Pronti tra poco anche per la collection,
0: sì,
15: prima, vero?
0: C'è Luciano Ligabue, Bamboline e Barracuda.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Allora, aspetta che le sto contando. Io sono bambolina.
1: Sì. Sì.
0: Barracuda.
1: Quante sono?
0: 8.
1: 8. Okay.
0: 8. Vabbè, dai. Luciano Ligabue, bambolina e barracuda.
1: È il caldo. Il caldo fa così.
0: Vabbè, uno poi le canta. Come io conto i giunti sulle strade.
1: Sì, certo.
0: Non so se tu lo fai sui ponti.
1: No, io stavo contando gli anni. Cioè, sono passati da quando è uscita questa canzone. Un altro conteggio.
0: Cos'era, il 91?
1: Non lascia fare.
0: Lasciamo stare. Vabbè, lasciamo stare. Amici, siamo pronti a giocare con la città misteriosa.
1: Che bella.
0: Eh sì, bella.
1: Calda,
0: però posso dirti, vale la pena visitarla.
1: Perché? Solo che sai cos'è? Che spesso e volentieri ci passi perché vai altrove e non ti fermi, cioè nel senso
0: atterri lì, dice.
1: Esatto. Poi vai a vedere tanti posti meravigliosi che ci sono nei dintorni e quella ti rimane un po' così sospesa. Bisogna andarci spediti.
0: E invece tu ti devi fermare o appena arrivi o prima di ripartire, almeno una giornata lì te la devi fare.
1: Sono
0: amici
1: d'accordo.
0: Avete capito che è una città che merita la vostra attenzione. Se l'avete visitata in questo periodo sicuramente la riconoscerete subito.
1: Sì.
0: Cosa possiamo dire di questa città?
1: C'è qualcosa che si dice risorga?
0: Sì, perché è una città che è stata ricostruita tante volte.
1: Sì.
0: E insomma, risorge sempre ancora più bella, esatto. E ancora,
1: e
0: che
1: ancora
0: altro?
1: Il suo centro storico è unico al mondo perché è stato edificato usando la pietra lavica scura dell'Etna.
0: Ah, quindi abbiamo già detto, a meno che non ci fosse la consegna.
1: Beh, no, vabbè, però uno dice
0: la consegna fuori di materiali dell'Etna, no.
1: Può arrivare.
0: Lo street food di riso più famoso della Sicilia. Ormai ci siamo, in questa città si chiama al maschile.
1: E basta, non diciamo nient'altro.
0: Ecco. 348 075 8060. Sicilia, ormai ci siamo, in questa città si chiama al maschile.
1: E basta, non diciamo nient'altro.
0: Ecco. 348 075

0: Giorgia con l'unica su Radio Subasio. Stiamo giocando, Katia, con questa città.
1: A me è già venuta fame, però, cioè solamente capito sì, a pensare. Ma sì, guarda, anche perché già abbiamo acceso il dibattito, perché quando si parla di questa città spesso e volentieri si accende il dibattito,
0: certo,
1: tra due fazioni, no?
0: Certo, ma poi in tutto ciò abbiamo parlato anche dello street food di riso più famoso della Sicilia e non soltanto, ma qua veramente ci sono tante cose di cui parlare, se parliamo anche di cibo e non solo, però, e non solo. Allora, sentiamo una delle risposte arrivate al 348 075 80 60.
2: Ciao, sono Daniela da Firenze.
1: Ciao, Daniela.
2: E Taormina.
0: Taormina, bella.
1: Allora, per andare a Taormina
0: cioè, devi... non è detto,
1: no?
0: Non è detto.
1: Vabbè,
0: non
1: però
0: solo.
1: Una delle opzioni è che
0: sì,
1: tu...
0: certo, una delle opzioni, certo, non fai. Solo, non solo, però sì, da lì tendenzialmente dovresti passare.
1: Esatto, posso fare una domanda?
0: Sì.
1: Ma a Taormina è arancino o arancina?
0: Dovremmo chiederlo, perché lì è arancino.
1: Ok.
0: Da altre parti.
1: Attento a quello che dici, perché se,
0: e secondo me lo scopriremo
1: presto,
0: molto presto.
1: Okay.
0: Da altre parti arancina.
1: Nah. Che e, poi
0: e anche
1: viene...
0: la forma è diversa.
1: Oh, io quello volevo capire.
0: Sì.
1: Cioè, è solo il nome, perché poi alla fine quello è, oppure c'è una differenza anche nel...
0: Allora, una cosa è certa, con chiunque tu parlerai, quello sarà l'originale.
1: Ah, ok, perfetto.
0: Quindi okay. Nel dubbio...
1: Ma la differenza concreta qual è tra le due?
0: Non, cioè... non c'è differenza, perché quello è l'originale e gli altri l'hanno copiato. Sarà così, prepariamoci.
1: Davide Bertone ha detto non c'è differenza, ora sono cavoli tuoi.
0: 348 075 80 60.

0: mangiando adesso su Radio Subasio, Katia.
1: E anche mangiando adesso, volendo.
0: Katia.
1: Sì.
0: Doveva capitare.
1: Doveva succedere, sì, prima o poi.
0: Prima o poi doveva succedere. Signori, abbiamo giocato con la città misteriosa. A portarci la risposta ci pensa Antonio da Palermo.
1: Palermo,
0: ciao Antonio.
1: Ciao Antonio.
2: Buonasera ragazzi,
1: ciao.
2: Grazie per avermi contattato.
0: Eccolo qua, grazie a te Antonio per aver giocato, partecipato insieme a noi.
1: E
0: aver
1: non
0: giocato,
1: solo, esatto. Perché tu non ti sei limitato a darci la risposta giusta, ma ci hai dato una spiegazione scientifica, direi, che
0: sì.
1: Adesso vorrei farti ripetere in onda.
0: Vorrei fare una premessa,
1: sì.
0: Vorrei fare una premessa, Antonio. Allora, noi abbiamo parlato di questa città in
1: sì.
0: Sicilia e abbiamo detto che in questa città lo street food, quindi l'arancino è arancino. Tu che vivi e sei di Palermo,
2: Palermo. Rivendico,
0: ecco, ecco qua.
1: E diciamolo
2: che l'arancina è femmina,
0: ecco.
2: Traduco,
0: è femmina.
2: Soltanto che,
0: soltanto
2: perché è femmina? Perché l'arancina, la storia vuole che prenda la forma dall'arancia. Quindi arancia, arancina.
0: Okay.
2: Qualcuno dall'altro lato della Sicilia,
1: qualcuno
2: ha voluto trasformarlo in mascolo, in maschio, al maschile. E l'ha chiamato arancino. Per differenziarlo gli ha dato una forma a punta.
0: Okay.
2: Non so se sono chiaro.
0: Ah, quindi sono due cose diverse.
1: È chiarissimo,
0: dici?
1: È chiarissimo.
2: No. Alla fine sono due palle di riso.
0: Sì.
2: Allora, io sono stato ultimamente al concerto del maestro D'Angelo,
0: sì.
2: Il quale ha detto, per non fare torto a nessuno, perché doveva fare un giorno Palermo e un giorno Catania,
0: ecco.
2: Per non fare un torto a nessuno, l'ha chiamata la magnifica palla di riso.
1: Così,
0: vedi.
1: Capito?
0: Però comunque sempre femminile è. Non è che ha detto il magnifico pallo di riso.
1: Pallo di riso.
2: Vabbè, la palla.
0: Esatto.
2: Vabbè,
0: Antonio, guarda, posso dire una cosa.
2: Esagerato.
0: Io non mi sento neanche di chiederti qual è la città misteriosa, perché.
1: Invece vogliamo saperlo. Anzi, io vorrei sentire uno di lì adesso.
0: Ecco,
1: cioè
0: vai,
1: mettere a confronto Antonio con qualcuno.
2: Non è che perché sono di Palermo, la città misteriosa la dico.
0: Vai.
2: Ed è la splendida Catania.
0: Splendida.
2: Io ho fatto il servizio militare.
1: Vedi. Però sarebbe bello, ecco, sentire un catanese. Vabbè. Adesso mettervi a confronto su questo discorso.
2: Ma io mi auguro che un catanese possa dire la splendida Palermo come io ho detto la splendida.
0: Ma
1: sicuramente, sicuramente.
2: Si divide questa stupida rivalità calcistica.
0: Ma
1: vabbè.
0: Ma voi parlate del calcio, qua parlavamo di cibo, di cose buone da mangiare.
1: Palle, altro che calcio.
0: Ci sediamo tutti a tavola e vedrai che se ne esce amici come prima. Senti Antonio, chi vogliamo chi vogliamo salutare prima di andare?
1: Un catanese, un amico catanese,
2: saluto,
1: ce l'hai?
2: Saluto tutti quelli che mi conoscono, saluto mia moglie Melania, miei figli Felicia, Federica e Francesco.
0: Senti, ti chiedo troppo a chiederti un saluto agli amici di Catania?
2: Assolutamente no, un bar, tutto a posto, un bar. Loro parlano così col punto interrogativo, tu non sai mai se ti hanno fatto una domanda o hanno fatto un'affermazione.
0: Antonio, ti ringrazio tantissimo e ti auguro una buona
1: viva
0: estate.
1: Viva i siciliani tutti,
0: grazie.
1: Buona estate
2: viva
1: Antonio.
2: Viva la Sicilia.
0: Ciao
2: grazie.
0: Antonio, ciao.
1: Io ho fame.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate domenica 19 luglio Fred De Palma. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo domenica 19 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Puglia con Torn su Radio Subasio. Katia, sì. Sai che succede? Io soffro molto di cervicale.
1: Ma che lo dici?
0: Anche
1: guarda,
0: tu?
1: Sì, io l'occipite, dico sempre anche a Leonardo. L'occipite. Mi fa male l'occipite.
0: Ah, cioè, che è qua dietro.
1: Il bocchetto dietro là.
0: Qua, ok, il paraurti qua dietro.
1: Esatto.
0: Ok, va bene. E
1: se, dici, come risolvi?
0: Come la curi?
1: Non risolvo.
0: Non risolvi. No, la tieni e basta. Io...
1: un po' di esercizi, sai, fisioterapia. Ah. Non lo so, che si può fare? Hai un rimedio?
0: Allora, io ci convivo con questa cosa, quindi okay. Comunque. Però so che, allora, mi rincuora sapere di non essere i soli.
1: No, okay. No, ce n'è.
0: Anche Arisa soffre di questo tipo di problemi e per sciogliere un po' la tensione.
1: Cosa fa?
0: Dice, quando ho la cervicale metto due penne rigate nel naso. Però,
1: due penne rigate
0: sì,
1: nel
0: però
1: naso?
0: Però la cosa strana è che sono crude, nel senso, quelle non cucinate e sotto una bacinella d'acqua.
1: Aspetta, non ho capito. Cioè, sì. La bacinella d'acqua per far cosa?
0: Per ma perché le penne rigate per
1: far
0: cosa?
1: Però la bacinella, non lo so, vabbè, funziona, dice che funziona.
0: A quanto pare scioglie, ecco, mettiamola
1: io
0: così.
1: Io farei diversamente.

0: ospiti a Radio Subasio Music Club Estate, Ricchi e Poveri.
1: La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso, giovane sei tu.
0: Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
2: Ma è vero che Franco Califano una volta vi ha dato anche i soldi per comprare mutande e profumi?
3: Io mi aveva dato 50.000 lire.
2: Tu che hai comprato, le mutande o i profumi?
3: Le mutande.
2: Le mutande.
3: Perché io usavo quelle di mio fratello che era più grande. Appena lavate, spero che mia mamma le lavasse.
2: Le avesse la... quella volta si lavava
3: le mutande. Però un profumo, perché il profumo era come da ragazzini fumare la sigaretta, vuol dire che sei già grande, sei adulto.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

0: Fabrizio Moro pensa su Radio Subasio. Nella prossima ora insieme a Katia torniamo a scuola più o meno.
1: Torniamo a scuola e torniamo a parlare delle competenze che la scuola dovrebbe in teoria dare, insomma fare apprendere, ma poi dovrebbe in teoria nella pratica non è esattamente così, perché per esempio ci sono delle lacune in matematica per molti,
0: sì,
1: e in italiano per altri. Ora cercheremo di capire voi intanto se come andavate in matematica in italiano, partiamo dalle basi, cioè se,
0: okay.
1: E poi quali sono le competenze che la scuola dovrebbe effettivamente lasciare per la vita? Cioè si parte dalla matematica e dall'italiano oppure bisognerebbe insegnare altre materie?
0: Tipo, o introdurre altre materie.
1: Esatto, introdurre altre materie, educazione finanziaria, digitale, visti i tempi. Insomma, cos'è che la scuola dovrebbe lasciare concretamente agli studenti?
0: Ne parlerete insieme a Katia nel corso della prossima ora, avrete anche modo di dire come andavate a scuola. Al 348 075 8060 c'è Ed Sheeran adesso, Eyes Closed.

0: Chiudiamo con Ed Sheeran il nostro pomeriggio insieme, quello settimanale. Katia, certo. Noi ci rivediamo presto.
1: Noi ci incontriamo anche domani, non te lo vorrei dire, ma te lo dico.
0: Ci vediamo domani. Ah, ok, una cosa al volo, diciamo.
1: Sì, esatto, vabbè, ci
0: vediamo. Che comunque, meglio di niente. Amici, ci risentiamo domani a partire dalle 15. Adesso l'informazione con le breaking news di TG Com 24. Pochi secondi alle 17. Ciao,
1: ciao
0: Katia.
1: Davide.
0: Ciao a tutti.
2: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Mario Roggero è pronto a costituirsi nel carcere milanese di Bollate dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti in seguito alla condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due banditi e ferito un terzo fuggiti dopo averlo rapinato nella sua gioielleria di Grinzane e Cavour nel 2021. La premier Meloni risponde ai familiari delle vittime: chi commette reato non può essere risarcito. La procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la morte di Alice, la bambina di 11 anni, deceduta dopo 3 giorni di agonia al Gaslini. Era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in eli soccorso all'ospedale pediatrico in condizioni critiche, la bambina non ha mai ripreso conoscenza. Donati gli organi. Un 15enne di Saronno è morto folgorato al Luna Park di Spotorno mentre stava giocando al punching ball. La tragedia probabilmente causata da una scossa elettrica. Il ragazzo era in vacanza con un coetaneo e i genitori dell'amico. Andy Burnham è proclamato leader del Labour Party, l'ex sindaco di Manchester incoronato senza rivali al posto di Starmer. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, ha affermato. Da lunedì sarà il nuovo premier britannico. Trump accusa il sistema elettorale a rischio brogli e punta l'indice contro la Cina, ha rubato dati. Pechino replica sulle interferenze pure invenzioni. Nel suo discorso alla nazione il presidente americano rassicura: lavorerò per garantire le midterm. Mondo del calcio in lutto, è morto a 91 anni Osvaldo Bagnoli, allenatore protagonista della favola del Verona, campione d'Italia nella stagione 1984-85. Si è spento all'ospedale Borgo Roma della città scaligera, da tempo lottava contro una patologia neurodegenerativa. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Il caldo intenso continuerà al centro-sud fino a lunedì con picchi di 40 gradi al sud e punte anche intorno ai 45 gradi in Sicilia e Sardegna. Al nord invece temperature già in calo grazie ad una maggiore instabilità con il rischio di temporali anche forti. Il calo termico raggiungerà il centro-sud tra martedì e mercoledì. Sabato nubi sparse e rischio elevato di rovesci temporali su Alpi Lombarde, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Sole e tempo stabile sul resto d'Italia con qualche nube pomeridiane su Alpi e Appennini. Venti deboli con moderati rinforzi di Libeccio e Liguria e mare tendente a mosso. Per maggiori dettagli l'app meteo.it. Radio Subasio.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
10: De Fonseca.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto!
12: Piacere, Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49€ al chilo.
16: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
18: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
19: Devi trovare il prezzo migliore?
17: Devi semplicemente andare su deghi.it.
20: Devi scegliere, cliccare
19: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Devi provare.
19: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai fame?
22: Sì.
21: Molta?
22: No.
21: Hai voglia di uno sfizio?
22: Sì.
21: Fritto?
22: No.
21: Croccante?
22: Sì.
21: Dici sempre sì e no?
22: Sì.
21: Sì e no fiorentini?
22: Sì.
23: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
24: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice: hai 10 minuti? Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
25: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
26: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
1: Eccoci, 17:06, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia e Giuliani, pronti a continuare insieme questo pomeriggio, pronti anche per la collection Bob Marley and the Wailers, arriva Is This Love.

Buon pomeriggio a tutti voi, vi riportiamo un po' a scuola, dai, così, anche solo con la memoria, perché tutti abbiamo avuto una materia che in qualche modo ci piaceva, chiamavamo, invece una che c'era proprio indigesta. Di solito chi ama l'italiano non ama la matematica e viceversa. E parliamo di questo perché partiamo anche da quelli che sono gli ultimi dati Invalsi 2026, che raccontano alcune difficoltà importanti. Quasi il 40% dei bambini delle elementari non avrebbe competenze di base adeguate in matematica, e alle medie invece emerge un problema sull'italiano, soprattutto nella comprensione di quello che si legge. Quindi intanto vi chiediamo, voi a scuola come eravate messi con italiano e matematica? Così partiamo da questo: quale delle due vi riusciva meglio e quale proprio invece non sopportavate? E poi, guardandovi indietro da adulti, quale materia vi è veramente servita nella vita professionale, nella vita lavorativa, nella vita in generale? Cioè, c'è una materia che davvero vi è servita, oppure secondo voi bisognerebbe introdurne di più utili per la vita futura? 348 075 80 60 su Radio Subasio, Tommaso Paradiso. Ma che ti fa?

Anche se non trovi le parole, Elisa, su Radio Subasio, se non trovi le parole forse perché avevi qualche lacuna in italiano a scuola. Punto di domanda è perché secondo il rapporto nazionale Invalsi 2026 quasi il 40% dei bambini delle elementari non avrebbe competenze di base adeguate in matematica, e anche sull'italiano alle medie restano difficoltà nella comprensione della lettura. Al di là dei test e delle percentuali, poi ci sono cose che nella vita servono davvero: capire un testo, fare un calcolo, anche leggere una bolletta se vogliamo, orientarsi davanti a uno sconto, a una rata, a un contratto, a una notizia. Quindi vi chiediamo qual è la materia che secondo voi è stata

diventata più utile nella vita, davvero, per quanto vi riguarda. Può essere una competenza pratica come gestire i soldi, capire le tasse, che te lo dico a fare, leggere un contratto, usare bene il digitale, oppure qualcosa di più personale, che può essere parlare in pubblico, difendersi da un ambiente sbagliato, scegliere un lavoro, gestire anche un fallimento. Quindi, secondo voi, prima di tutto questo, la scuola dovrebbe tornare a insistere sulle basi, italiano e matematica, oppure dovrebbe affiancare di più anche strumenti pratici per la vita di tutti i giorni? 348 07 580 60, tra poco vengo da voi.

E Pino Daniele, su Radio Subasio si diceva prima che secondo il rapporto nazionale INVALSI 2026 quasi il 40% dei bambini delle elementari non avrebbe competenze di base adeguate in matematica e anche sull'italiano alle medie restano difficoltà nella comprensione della lettura. E quindi vi abbiamo chiesto intanto com'era la situazione quando eravate a scuola voi, matematica o italiano, qual era la vostra materia preferita e poi quali sono secondo voi le materie scolastiche che davvero servono nella vita poi da adulti.

0: attaccarsi. Ecco, l'empatia, se, le proprie emozioni, scavare nelle proprie emozioni.
1: È vero, scavare nelle proprie emozioni, saperle riconoscere anche, saperle gestire anche, per esempio, che ne so, la rabbia, il risentimento, il senso di rifiuto, tutte cose che andrebbero insegnate ai ragazzi, no? Andrebbe insegnato loro a gestirle, a tenerle in qualche modo anche a freno. Secondo voi la scuola cosa dovrebbe insegnare concretamente? Cioè le materie classiche, come si diceva prima, la matematica e l'italiano, fino a che punto servono davvero nella vita e quali altre materie servirebbe davvero insegnare per la vita poi pratica, concreta? 348 075 80 60. Questa è Radio Subasio, subito anche Fulmina.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Course su Radio Subasio, le materie scolastiche che servono davvero nella vita poi da adulti, nella vita professionale ma anche nella vita personale. Quali sono?
1: Sono Francesca da Fiuminata.
0: Ciao Francesca.
1: A me piace studiare, quindi io non avevo problemi né in italiano né in matematica.
0: Bene.
1: Per la vita futura mi sono servite entrambe, sia le materie letterarie sia quelle scientifiche, sia perché ho scelto di diventare un medico, dove comunque mi hanno aiutato sia le materie scientifiche

0: non come una prigione o un posto dove sei obbligato a fare delle cose, ma dovrebbero trovare nell'istruzione il mezzo per poter realizzare i propri sogni.
1: Hai detto bene, hai detto dovrebbero, ma poi nella pratica c'è Giulia che ci scrive al 348 075 80 60, dice: bisogna ripartire dalle basi, la cultura ci aiuta a essere cittadini liberi, italiano, matematica, inglese, storia, geografia. È incredibile che sia quasi sparita, dice Giulia, sono fondamentali in un mondo più pacifico e globalizzato. Brava Giulia. Ecco, per la serie anche le materie classiche non sono affatto inutili nella vita, anzi, quali materie servono di più nella vita secondo voi? E poi matematica e italiano, come eravate messi voi? 348 075 80 60.
2: La notte porta via il dolore.

0: Piero su Radio Subasio. Ci sono delle materie che a scuola sembrano agli studenti un po' inutili, no? Quando ti dicono vabbè, ma che, cioè, le equazioni, ma quando mai mi serviranno nella vita, per fare un esempio? Invece no, perché serve, tutto serve. Poi ci sono delle materie che invece andrebbero poi introdotte.
1: Ciao a tutti. Io, piuttosto che insegnare formule matematiche assurde che probabilmente nessuno si troverà mai ad utilizzare nell'arco della vita, insegnerei ai ragazzi a riconoscere situazioni di pericolo e saperle affrontare, come ad esempio per evitare la disgrazia che è successa a Cramontana. Probabilmente le prove antincendio vengono veramente prese sotto gamba e non seriamente, quando tutta questa parte anche di educazione civile è veramente fondamentale ad oggi.
0: È verissimo. Beh, io pensavo anche le manovre salvavita, no? Anche quelle andrebbero insegnate nelle scuole con lezioni apposite, secondo me.
2: Io sinceramente non credo che sia tanto importante la materia quanto lo spirito con cui questa viene insegnata, che secondo me deve essere uno spirito il più critico possibile in un mondo che ci sta cercando di appiattire tra intelligenza artificiale e pensieri comuni. Quindi ben venga studiare qualsiasi materia, ben venga trovare ognuno di noi il proprio talento, il proprio arricchimento, la propria crescita personale in tutto ciò che si può studiare a scuola, da un ragionamento a matematica a una bellissima poesia in un'ora di antologia. Un abbraccio da Lorenzo, da Borgo San Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo.
3: Ciao Radio Subasio, sono Chiara da Brescia.
0: Ciao Chiara.
3: Quali sono le materie che si dovrebbero studiare a scuola? Secondo me tutte quelle che ci sono, e perché no anche quelle trasversali, quelle che accennavate, quindi la gestione delle emozioni, l'educazione sesso-affettiva, ma soprattutto, se posso condividere da pedagogista un parere un po' strutturato,
0: certo,
3: perché si sbaglia il presupposto, cioè che debbano essere i ragazzi a capire il valore di quello che stanno facendo. I ragazzi non hanno ancora gli strumenti per capirlo, quindi se vogliamo che qualsiasi materia noi insegniamo a scuola faccia davvero la differenza nella vita dei ragazzi, dobbiamo trovare il modo di far loro capire, quindi creare le condizioni affinché loro davvero possano portarsi a casa quello che noi sappiamo gli sarà utile.
0: Beh, ci sta tutto, il tuo discorso non fa una piega. Morale della favola, cari studenti, studiate, leggete tanto, perché qualunque materia, anche quella che vi sembra più inutile, cioè, vuoi o non vuoi, vi apre la mente e quindi vi aiuterà poi nella vita ad avere quella marcia in più che serve sempre. Quindi ogni materia è utile, poi se ce ne fosse qualche altra sarebbe ancora meglio. Su Radio Subasio anche Imagine Dragons.

0: Nice to meet you, Imagine Dragons, su Radio Subasio, l'informazione, breaking news, BTG Com 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buonasera da Ester Oletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito ma non è giustizia. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane Cavour nel 2021 si è costituito. Dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti, la moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il guardasigilli Nordio avvia l'istruttoria. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Alice, 11 anni, risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in elisoccorso all'ospedale Gaslini in condizioni critiche, la bambina è deceduta nella notte. Il comando centrale degli Stati Uniti conferma di avere distrutto una torre di sorveglianza nel porto di Chabahar nell'Iran meridionale, mentre i Pasdaran rivendicano l'attacco alla base aerea americana in Qatar. Trump accusa elezioni vulnerabili a truffe e cospirazioni, la Cina le manipola, Pechino replica pure invenzioni e calunnie malevoli da tempo infondate. Andy Burnham, nuovo leader dei laburisti, l'ex sindaco di Manchester, succede a Keir Starmer alla guida del partito. Da lunedì sarà capo del governo britannico. Oggi e domani picco del caldo, 16 città in bollino rosso, 14 domenica. Allerta gialla per rischio temporale in gran parte della Lombardia, in Friuli, Venezia, Giulia, Trentino, Alto Adige e zone settentrionali del Veneto. Giovanni Malagò, dopo aver annunciato lo sbarco di Paolo Maldini e Leonardo in Federcalcio, si è preso una settimana perché il casting legato al nuovo commissario tecnico della nazionale arrivi alla sintesi. Il cerchio si stringe, Guardiola si chiama fuori, in Paul Pirlo e Mancini. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 4 Torino-Trieste crea code tra Monza e Cormano verso il capoluogo piemontese. Incidente anche sulla 10 con code tra Laccio A26 a Renzano in direzione Ventimiglia. Un altro incidente sulla 12 Roma-Civitavecchia con code tra Cerveteri-Ladispoli e Santa Severa-Santa Marinella in direzione statale 1 Aurelia. Su quest'ultima viene segnalato un veicolo in avaria all'incrocio La Foce. Sulla tangenziale di Napoli, traffico rallentato tra Camaldoli e zona ospedaliera verso la diramazione Capodichino. ANAS ricorda, se scegli di fumare non lasciarne traccia, la strada non è un posacenere. Gettare i rifiuti, oggetti dai veicoli è un reato e un gesto incivile pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità rispetto all'ambiente. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprili sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
7: De Fonseca. Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Torni sempre al tuo paese.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Yeah, uno c'è!
14: Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame!
22: Mac!
20: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Le 18 e 4 minuti, buona serata a tutti o buon pomeriggio. Insomma, fate un po' voi, questa è Radio Subasio, ancora insieme anche nel corso della prossima ora. C'è la collection, Lucio Dalla, Futura.

0: svelato la grande verità. No, però in realtà vi devo dire, lo studio ci racconta altro, ci spiega perché in realtà quando fa tanto caldo si dorme male, non solo perché effettivamente il caldo disturba, ma insomma si innescano una serie di meccanismi che la scienza ci vuole spiegare. Io come faccio a non raccontarvela questa cosa? È fondamentale per la mia e per la vostra vita. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio. Buona serata a voi, Olly e Giuli, questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Salirò, Daniele Silvestri su Radio Subasio. C'è uno studio che ha provato a misurare quanto il caldo notturno incida sul nostro sonno e il risultato, diciamocelo, lo avevamo già leggermente intuito da soli. Quando alle 3 di notte siamo lì immobili nel letto con il ventilatore puntato addosso e la dignità sciolta sul cuscino, le temperature notturne più alte, ci dicono gli espertoni, fanno dormire peggio, ci si addormenta con più fatica, ci si sveglia più spesso, il corpo recupera meno e alcune città italiane come Milano e Palermo avrebbero un impatto superiore alla media mondiale, perché il caldo sì pesa di giorno quando lavoriamo, quando ci spostiamo, quando sudiamo, ma anche e soprattutto di notte, perché una volta ti limitavi ad aprire la finestra, no? E dormire con la finestra aperta. Che finestra apri adesso se anche alle 3 di notte arriva il fuoco dalla finestra e con il ventilatore il fuoco ti arriva addosso?

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
10: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
13: Le mode cambiano, ragazzi, cambiano anche per quanto riguarda l'arredamento delle nostre case, che diventano sempre più minimal, forse anche troppo, ma credo ci sia di mezzo il caldo anche in questo senso. Tra poco vi spiego perché. Baby K.

I Belong to You, Lenny Kravitz su Radio Subasio. C'è una nuova tendenza, una tendenza minimalista che riguarda le nostre case, per la precisione le nostre camere da letto, cioè mettere il materasso direttamente sul pavimento, niente struttura, niente testiera, solo materasso a terra. Ispirazione chiaramente giapponese, camera più essenziale, spazio più libero, atmosfera più calma. Detta così sembra anche elegante come concetto, poi però bisogna vedere la scena vera, no? Quando tu al mattino devi alzarti da terra con movimenti degni di Fantozzi sul puff, ricordate come, ecco, quella scena lì più o meno. Perché una cosa è il minimalismo nelle foto di design, no? Con il parquet chiaro, la pianta verde, la tazza di tè, un'altra è il materasso appoggiato lì con il caricabatterie perso sotto e tu che a 40 anni ti sollevi con l'agilità di una cimice ribaltata. Ecco, perché va bene tutto, però secondo me, insomma, il letto ha bisogno di un rialzo, almeno per la nostra dignità personale.

Stai con me, la musica di Raff su Radio Subasio, anche voi, state con me perché insomma ci facciamo compagnia a vicenda in questo venerdì sera, chissà dov'è che siete, in giro per l'Italia, magari a divertirvi, ma non lo so, oppure a lavorare, oppure insomma a far cose un po' meno piacevoli. Noi ci siamo comunque sempre, questa è Radio Subasio, buona serata.

0: cuoricini su Radio Subasio. Si parlava prima del fatto che uno studione ci racconta che il caldo fa dormire male, che tutti noi abbiamo pensato ma dai, ma sul serio? Ecco, c'è un messaggio che voglio leggere al 348 075 80 60. Dice: ave o Katia, ave a te. Riguardo alla notizia che uno studio ha rivelato che quando è troppo caldo si dorme male, hanno scoperto che l'acqua è bagnata, dice, scoprissero invece il modo per sopravvivere, no? Per superare questo flagello. Ecco, poi invece c'era l'altra notizia del materasso a terra. Adesso si usa così nelle case più in, il materasso va messo a terra, e qualcuno mi dice ma no, di che? Cioè, ti respiri la polvere, voglio dormire alto, vedi, sono in gusti ma sono necessità. Poi alla fine c'è l'informazione su Radio Subasio, Breaking News di TGcom 24. Sentiamo gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Esther Roletto. Il gioielliere 72enne Mario Roggero, mentre entra nel carcere milanese di Bollate. Mattarella graziato Nicole Minetti, si mette una mano sulla coscienza. La moglie presenta la domanda di clemenza mentre il guardasigilli Nordio avvia l'istruttoria. L'uomo condannato in via definitiva per aver sparato e ucciso due rapinatori si sfoga. È il massimo per i criminali, che sono facilitati a continuare a delinquere, tanto sono impuniti e anche risarciti. Omicidio colposo e reato ipotizzato dalla procura di Genova per la morte di Alice, la bambina di 11 anni, deceduta dopo 3 giorni di agonia al Gaslini. Era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in elisoccorso all'ospedale pediatrico in condizioni critiche, la bambina non ha mai ripreso conoscenza. Un operaio di 43 anni è morto nel primo pomeriggio alla stazione di San Giorgio di Nogaro, Udine, investito da un treno della linea Venezia-Trieste. L'uomo, di origini tunisine, sarebbe scivolato da una locomotiva o da un vagone merci su cui stava lavorando, finendo sui binari proprio mentre transitava il convoglio. Forte terremoto al largo delle coste occidentali del Messico di magnitudo 7.3. L'epicentro è stato localizzato a circa 71 km a sud-ovest di Puerto Madero, ad una profondità di 10 km, molto vicino al confine con il Guatemala. Sarebbe escluso il rischio tsunami. Elezioni americane vulnerabili a truffe e cospirazioni, la Cina le manipola. È l'ultima accusa di Donald Trump mossa nel suo discorso alla nazione e prontamente respinta da Pechino. Calunnie malevoli che si sono dimostrate da tempo infondate. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, il tecnico che regalò al Verona lo storico scudetto nella stagione 1984-85. In carriera allenò anche Genoa e Inter. Aveva 91 anni. Martedì prossimo, in occasione dei funerali nella Basilica di San Zeno, sarà lutto nella città scaligera. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Il caldo intenso continuerà al centro-sud fino a lunedì, con picchi di 40 gradi al sud e punti anche intorno ai 45 gradi in Sicilia e Sardegna. Al nord invece temperature già in calo grazie ad una maggiore instabilità, con il rischio di temporali anche forti. Il calo termico raggiungerà il centro-sud tra martedì e mercoledì. Sabato nubi sparse e rischio elevato di rovesci temporali su Alpi Lombarde, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Sole e tempo stabile sul resto d'Italia, con qualche nube pomeridiana su Alpi e Appennini. Venti deboli con moderati rinforzi di Libeccio e Liguria e mare tendente a mosso. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
5: Radio Subasio. Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: è la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
10: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Entro nello spazio.

0: Motorizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ci siamo prontissimi per un'altra ora insieme, questa è Radio Subasio, buona serata, buona estate a voi, la collection si riparte bene anche stavolta. Tears for Fears, So in the Seas of Love.

0: rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom, bom, bom.
1: Levante su Radio Subasio. Ragazzi miei, il calzino bianco, che per anni è stato considerato il nemico assoluto dell'eleganza, quanto pare sta vivendo la sua rivincita. Anche lui ha diritto alla sua rivincita, da indumento guardato con assoluto sospetto, spesso associato, che ne so, alla palestra o anche al turista con i sandali, che era una roba ed è ancora una roba inguardabile, è diventato oggi un pezzo cool, è stato sdoganato anche nella moda femminile, insomma una vera e propria storia di riscatto praticamente. Il calzino bianco, che era stato messo ai margini del guardaroba, era stato giudicato, deriso, chiuso nel cassetto delle cose da non mostrare, per carità, che vergogna, poi piano piano è rientrato dallo sport, è rientrato dallo streetwear, dagli outfit urbani, fino ad arrivare nelle passerelle addirittura. La moda è meravigliosa anche per questo, dai, diciamoci la verità, prima ti umilia per anni se indossi qualcosa, poi decide che quella stessa cosa è tendenza, improvvisamente tutti la portano con sicurezza. Certo, il confine è sottile, perché il calzino bianco può essere anche cool, ma poi insomma va visto anche come lo porti, con cosa lo abbini, soprattutto da quanta convinzione hai, perché insomma anche la sicurezza fa tanto. Quindi calzino bianco, che è sdoganato, però fino a un certo punto.

La vita è adesso, Capitani Coraggiosi su Radio Subasio, la vita è adesso, lo direi anche al calzino bianco per la serie Goditela adesso che sei tornato ad essere in, perché poi le mode cambiano, sai come sono queste cose, no? Magari fra un po' rifinisci lì nascosto nel cassetto e nessuno ti guarda più, ma c'è Elena di Rimini che dice: la moda cambierà anche, ma i miei gusti no, il calzino bianco mi ha sempre fatto schifo e continuerà a farmi schifo, che ne dicano gli stilisti, nemmeno per la palestra li uso, dice. Ammazza, tolleranza zero proprio per il calzino bianco, però ci sta, dai, cioè i gusti sono gusti e difenderli di fronte a ciò che la moda impone credo sia veramente sintomo di grande personalità, quindi brava, così si fa. Poi vedremo che fine fa sto calzino bianco fra un po'. C'è Francesco Gabbani.

0: monete, codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
1: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare.
4: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
8: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
9: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette aglia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprili sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
16: La vita di mare è dura, è diventata durissima, perché si fanno delle battaglie per avere lo spazio sulla spiaggia con l'ombrellone, ma delle robe, ve la racconto tra poco meglio su Radio Subasio Gaia.

Weekenders su Radio Subasio. Ogni estate torna una grande tradizione nazionale, la battaglia dell'ombrellone sulla spiaggia libera, non quella con le racchette, proprio quella per il posto. C'è chi arriva presto, chi lascia sdraio e ombrelloni per occupare l'area migliore, chi sparisce per ore e poi pretende di ritrovare il suo piccolo regno sulla sabbia. E in alcune località, leggevo, sono arrivate delle proteste perché ombrelloni e sedie vengono lasciati anche senza la presenza dei proprietari. Il regolamento in certi casi vieta proprio di lasciare attrezzature sulla spiaggia libera nelle ore notturne o al mattino presto, e però succede, continuano a farlo. Il problema è anche più ampio, è l'idea che uno spazio pubblico possa diventare mio, no? Solo perché ci ho piantato su un ombrellone. E no, non funziona così. Cioè, se iniziamo a colonizzare la sabbia con l'attrezzatura lasciata lì come una bandierina, più che vacanza sembra qualcos'altro, sembra, che ne so, risico balneare. Non si fa, non dovete farlo. Sembra

0: Ospiti a Radio Subasio, Music Club Estate, Ricchi e Poveri. Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
1: Nel 2027 proseguirà il tour europeo, perché appunto anche l'anno prossimo avrete altre date che adesso non elenco perché insomma l'agenda è molto lunga, però nel 2027 succede anche un'altra cosa. Io ho guardato il calendario.
2: Cosa succede?
1: Festeggiate i 60 anni di carriera.
2: Ma lei? Io
1: ah,
2: no.
1: Lei, tu no.
3: Lui
1: tu,
3: 80.
1: Tu di meno.
2: Io meno.
1: No, tu invece hai festeggiato un compleanno importante, no, quest'anno.
2: Ma
1: non
2: no,
1: si
2: ma
1: può
2: vero.
1: Dire.
3: No, non parliamo.
2: Parliamo
3: di età,
1: non parliamo
3: perché
1: di
3: noi età. Ci siamo dimenticati quanti anni abbiamo.
1: Ma io infatti non l'ho detto, però insomma i ricchi e poveri sono veramente sempre giovani e sempre vitali come non mai, giusto? Sempre.
3: Grazie.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

Radio Subasio. La cosa essenziale adesso è che voi restiate qui con me, anche perché tra pochissimo, dopo l'informazione, tocca a qualcuno di voi, torna il 3 per te, suoneremo le canzoni più significative della vostra vita.

0: Ci pensiamo domani, Angelina Mango su Radio Subasio, Breaking News di TGCom24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Ester Oletto. Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate. Sono pentito ma non è giustizia. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga a Grinzane e Cavour nel 2021 si è costituito dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti. La moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia smentisce che sia partito l'iter. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Alice, 11 anni, risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Trasferita in heli soccorso all'ospedale Gaslini in condizioni critiche, la bambina è deceduta nella notte. Investimento mortale sulla tratta ferroviaria Udine-Trieste. Un operaio di 43 anni è scivolato sui binari mentre stava lavorando su un vagone. L'incidente è fatale all'altezza di San Giorgio di Nogaro. Andy Burnham ha proclamato leader del Labour Party. L'ex sindaco di Manchester, incoronato senza rivali al posto di Starmer. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, ha affermato. Da lunedì sarà il nuovo premier britannico. Trump accusa il sistema elettorale a rischio brogli e punta l'indice contro la Cina, ha rubato dati. Pechino replica pure invenzioni. Secondo Axios, il presidente americano invierà decine di ulteriori aerei cisterna in Israele e valuta un'escalation contro l'Iran. Martedì a Verona sarà lutto cittadino in occasione dei funerali di Osvaldo Bagnoli, allenatore protagonista della favola del Verona, campione d'Italia nella stagione 1984-1985, morto a 91 anni. Da tempo lottava contro una patologia neurodegenerativa. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Per traffico si resta in coda lungo la 26 tra Amazone e Allaccio con la 10. Su quest'ultima permangono le code per un incidente già risolto tra Renzano e Celle Ligure in direzione Ventimiglia. Sulla 7 verso Milano coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone. Il traffico nel tratto cremonese dell'autostrada A21 è paralizzato in direzione nord in seguito ad un incidente tra Cremona e Persico d'Osimo. Chiusi sia il casello di San Felice che quello di Castelvetro Piacentino. Code a tratti sulla 14 Adriatica tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Cesena Nord. Sull'autosole coda di 6 km tra Fabro e Orvieto in direzione Napoli. Lungo la 30 Caserta-Salerno coda per incidente tra Maddaloni e Nola in direzione Salerno. Infine sulla statale 3 via Flaminia, corsia chiusa causa lavori tra il valico della Somma e variante di Spoleto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatina.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snack.
8: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio.
3: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
0: Buona serata a tutti su Radio Subasio. Tra pochissimo ritorna il 3 per te come sempre. Suoneremo le tre canzoni più significative della vostra vita. Subito alla collection c'è Mango, Bella d'estate.

0: ascoltare. Fatelo subito chiamando lo 075 80 60 oppure vi prenotate direttamente attraverso l'app di Radio Subasio cliccando dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 come ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
1: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Giuseppe.
1: Città:
2: Trapani.
3: Siete fortunati voi trapanesi che avete proprio il mare fuori dalla porta di casa.
4: Considera che non è solo Trapani, perché noi abbiamo la fortuna di avere una costa che si estende per quasi 50 miglia nautiche.
3: Una spiaggia che è anche ricca di storia. Qui c'erano i Fenici.
4: Considera che qui sono transitati tutti: Fenici, Greci, Romani.
1: Età:
2: 31.
1: Cosa fai nella vita?
2: Infermiere.
5: Controllate ogni paziente e cambiate ogni flebo che ha da cambiare.
1: Segno zodiacale:
2: Vergine.
1: Quando sei da solo, cosa ti piace fare?
2: Andare in palestra, andare a correre.
6: Dai, ci avete una rana adesso, no, tartaruga, dai.
1: La cosa che ti fa dare di matto:
2: la falsità delle persone.
1: Il regalo più bello che hai ricevuto?
2: Ne ho avuti tanti, non saprei quale scegliere.
7: Scegliere non è sempre facile.
1: Il cibo al quale proprio non sai resistere:
2: il sushi.
1: È una spiaggia per soli nudisti. Che fai?
2: Non ci vado.
8: Tanto. E mi dica qual è il motivo per cui non ci vado?
2: Perché non mi piace.
9: Non so perché. Non so perché. Non so perché.
10: Sono fatti i miei.
1: Aereo, treno o auto?
2: Aereo.
1: Quanti giorni potresti resistere senza smartphone?
2: Pensane anche uno.
1: Tre posti che vorresti visitare?
2: Madrid, New York e Lisbona.
11: Poi se venite qua a Lisbona di martedì o sabato fanno una specie di mercato delle pulci.
1: Tre persone che vuoi salutare?
2: Mio fratello, una mia amica e un mio collega.
1: Le tre canzoni della tua vita:
2: Sal da Vinci, Poesia, Vasco Rossi e Samurai J, Ossessione.
1: Radio Subasio, 3 per te.

0: Vasco Rossi e su Radio Subasio a chiudere il 3x3 di Giuseppe di Trapani. Giuseppe ha richiesto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una via l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Sal Da Vinci, Poesia, prima ancora Samurai J, Ossessione. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, le tre canzoni più importanti della vostra vita. 0758060 è il numero da chiamare, oppure andate sull'app di Radio Subasio e cliccate dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram indicando le tre canzoni che volete ascoltare al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
7: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De
8: Fonseca. Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
0: I social ogni volta ci danno così una tendenza nuova in fatto di sentimenti e relazioni, ogni volta ci illuminano d'immenso. Tra poco vi racconto qual è la nuova tendenza in fatto di relazioni sentimentali. Su Radio Subasio, Cioffi, Carmela.
11: Radio Subasio.
12: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Buongiorno Blondes, what's up su Radio Subasio? Si chiama puffer fishing ed è un nuovo modo per descrivere quelle persone che quando una relazione diventa più seria, più intima, più vera, invece di avvicinarsi si gonfiano e scappano. Proprio come il pesce palla, avete presente? Che quando si sente minacciato si espande per difendersi. In pratica all'inizio tutto bene, messaggi, interesse, presenza, entusiasmo, poi appena l'altro si avvicina davvero, appena la relazione chiede un po' più di coinvolgimento, parte il sistema di allarme, la persona si chiude, prende distanza, sparisce. Gli esperti lo collegano spesso alla difficoltà di gestire l'intimità emotiva. Il desiderio di stare con qualcuno c'è, ma quando quel qualcuno diventa troppo importante, la vicinanza viene vissuta come pressione, come perdita di controllo. Abbiamo tirato in ballo il pesce palla qui per descrivere una cosa che poi è sempre esistita, no? Quando qualcuno si spaventa di una relazione troppo seria, prende e scappa, magari senza dare spiegazioni, solo che adesso si chiama puffer fishing. Una volta si chiamava diversamente, insomma, no? Tanti epiteti si trovavano per definirlo, definirla, adesso però si chiama puffer fishing.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Irene Grandi, la cometa di Halley su Radio Subasio. Buona serata a tutti voi. Siamo vicini al termine del nostro appuntamento. Ci arriviamo anche con Gracie Abrams, That's So True.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro.

adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

0: è tutto anche per oggi, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, vi auguro buona serata come sempre con la musica di Radio Subasio. Radio
1: Subasio. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfisso 8,99, TAIG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
8: paese. Saremo io e te. Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Saldavinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
9: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
10: devi andare su deghi.it.
11: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
9: E poi devi cucinare per 16.
11: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
10: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare. Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate domenica 19 luglio Fred De Palma. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo domenica 19 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova-Livorno, uscita Brugnato.
15: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia.

Incredibile, anche dopo una giornata difficile, questo è uno di quei pezzi che ti rimette in pace con il mondo. Dire Straits, un successo del 1978, questa loro Sultans of Swing nella collection del 21. Ben trovati da Roberta Reversi, dunque anche per questa sera noi rimarremo insieme fino a mezzanotte e anche per questa sera l'appuntamento clou rimane quello con Per un'ora d'amore dalle 22.30, per cui dalle 22.30 voi sapete che avete la possibilità di far esprimere il vostro cuore, una dedica, una nota d'amore, una scelta musicale, una storia che si ha piacere di raccontare. E prima di Per un'ora d'amore si parla comunque d'amore, perché si parla di relazioni sentimentali, si parla di coppie, di quello che va fatto, che non va fatto, di quello che sta emergendo di nuovo riguardo allo studio del rapporto di coppia, insomma tante cose che ci riguardano un po' tutti, anche se non siamo in coppia. L'argomento di questa serata, stasera sono buona, mi gira bene, ve lo voglio dire subito, è: non si muore per amore. Incominciate a pensarsi, a pensarci da adesso, perché poi ne parliamo più approfonditamente. Intanto vi ricordo anche quelle cifre che sono essenziali per stare insieme anche stasera, e cioè 348 075 8060 è il numero di Radio Subasio che accoglie, non solo raccoglie, i vostri messaggi e i vostri vocali. E a questo punto bando alle parole, perché arrivano quelle di Noemi, sono solo parole.

E beati voi se riuscite a farlo, il bagno a mezzanotte, non solo perché è una cosa bella, dolce, romantica, soprattutto se siete in due, ma anche perché diventa a un certo punto con questo calore una necessità. 21 e 17 di questo venerdì 17 di luglio, che belle queste combinazioni di numeri, mi fanno sorridere, non che io creda in qualcosa che riguardi la numerologia, però ogni tanto capitano queste, no? Queste combinazioni. Bentrovati ancora da Roberta Reversi. Allora, parliamo questa sera, come vi avevo accennato prima, dell'amore. Non si muore per amore. Che non si muore per amore è una gran bella verità, cantava Battisti. Eppure il dolore della perdita, che è non esclusivamente fisica ma anche semplicemente che riguardi la conclusione di una relazione, di un rapporto, può essere così devastante da spegnerci dentro davvero. E magari lo abbiamo visto in noi stessi, lo abbiamo visto in tante persone a noi vicine, non solo e non necessariamente adulte che restano senza il partner. L'amore non è solo quello, tutto baci e sospiri da biglietti dei cioccolatini, è vicinanza, è restare da soli, può rendere incapaci di affrontare il futuro che verrà. È così anche per voi? La pensate così anche voi? In quanto tempo riuscite o riuscireste a farvi una ragione della perdita di un amore? Vi è capitato un momento in cui questa solitudine dovuta a una perdita d'amore vi ha portato ad una veloce rinascita, o al contrario vi ha buttato giù terribilmente? E siete riusciti a rinascere, a riemergere? Come avete fatto, se vi è capitato qualcosa del genere? 348 075 8060 per raggiungerci con un vocale, con un messaggio che ci racconti la vostra storia, se ne avete una da raccontare, oppure il vostro pensiero, la vostra opinione.

un grande significato questa canzone di Paolo Vallesi, la forza della vita. Dovremmo riemergere comunque, qualunque cosa ci succeda, eppure non è sempre così. Non si muore per amore, questo è l'argomento di stasera, su Subasio si parla di questo, ed è così anche per voi, nel senso di in quanto tempo riuscite a farvi una ragione della perdita di un amore, e non stiamo parlando solo della perdita fisica, la scomparsa di una persona, ma anche del fatto che non si stia più insieme, che magari quella persona ci abbia lasciato o si sia arrivati ad una civile separazione. Comunque quella persona non ci è più a fianco e non è semplice neanche ricominciare. Questa perdita vi ha portato a una momentanea solitudine o a una veloce rinascita, oppure vi ha buttato giù terribilmente? Come siete fatti voi? 348 075 8060. Francesca da Loro Ciuffenna dice: non mi farei mai una ragione della perdita del mio amore, ho già affrontato la perdita di uno zio a cui ero molto legata e dopo 12 anni è ancora difficile. Evidentemente la nostra Francesca ha veramente una perdita, scusate, un problema con la perdita, con il non avere più vicino la persona a cui vuole bene e non riesce ad elaborare il lutto come dicono gli psicologi si dovrebbe fare. Ma sono molto simile a te anch'io, Francesca, e queste cose non sono per tutti uguali. Ci sono le persone che sentono la mancanza per sempre, ecco, semplicemente per sempre dell'amore magari più grande della loro vita, che si è allontanato per una ragione qualunque. Cabana e Rama, e a questo punto torna la musica su Subasio con tutta la sua forza, la sua vita.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
19: Non voglio essere fritto!
20: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
21: E gli altri?
20: Gli altri vadano a

0: Jackson, 21:42 su Subasio, ancora buon venerdì sera da Roberta Reversi, buon inizio weekend. Si parla del fatto che non si muore per amore, sicuramente non si morirà, ma ci si può anche spezzare letteralmente per la perdita, non solo fisica ma anche proprio sentimentale, della persona che abbiamo amato, che magari amiamo ancora. Voi come siete fatti? Siete riusciti a rinascere dopo una perdita che vi ha fatto malissimo, o forse non ci siete ancora, non avete trovato ancora una soluzione? 348 075 80 60.
1: Sono Marta da Roma. Sì, mi è successo, e una persona a cui io ero tanto tanto legata, che 3 giorni prima mi ha detto che se quello non fosse amore non sapeva come definirlo, 3 giorni dopo mi ha lasciata, e da quel momento preciso ha chiuso tutti i contatti con me, non mi ha dato la possibilità di parlargli, mi ha bloccato di tutto di più. E in quel momento io già stavo affrontando comunque una situazione non facile per un lutto, e mi ha devastato, cioè io ero totalmente morta dentro. Ho provato in tantissimi modi di uscirne fuori, ma veramente è stato difficile, al che sono dovuta andare da una psicologa, perché non riuscivo veramente a trovare una via d'uscita. Ci ho messo del tempo, circa 4-5 anni, per ritrovare più che altro la fiducia verso le altre persone, ma soprattutto verso me stessa. Poi finalmente sarà stato il tempo, sarà stata la maturità, sarà stato tante cose, e sono rinata, ho ritrovato l'amore e sono felice, e non ricordo come una brutta esperienza, ma un'esperienza che mi ha fatto crescere e mi ha fatto vedere le cose in maniera diversa.
0: Noi ti ringraziamo per questa testimonianza, perché è stata penso anche non semplice da rivivere nel momento in cui ce la raccontavi, però da quello che tu ci dici, dopo tanta sofferenza sei riuscita, e questa è stata un'esperienza che ti ha formato, anche questa. Grazie quindi per quello che ci state raccontando questa sera al 348 075 80 60 sull'amore, che dicono non ci faccia morire.
2: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi muovo.

0: Ospiti a Radio Subasio, Music Club Estate, Ricchi e Poveri. Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
1: A proposito di concerti, una cosa che mi è piaciuta molto, che avete detto da quando è iniziato questo brutto conflitto: stiamo vivendo un periodo terribile della storia proprio dell'umanità mondiale.
2: Sì.
1: E voi avete detto: noi in Russia non andiamo, anche se lì vi chiamano, vi cercherebbero, perché voi siete molto popolari in Russia.
2: Ci hanno cercato molte volte.
1: Vi hanno cercato, qualcuno ci è andato, diciamo, dei vostri colleghi, ecco, adesso senza fare nomi.
3: Ognuno è libero di fare quello che sia giusto.
1: Voi avete detto: no, quando arriverà finalmente la pace,
3: bravo,
1: la festeggeremo con un concerto, anzi due in realtà.
2: Due concerti.
3: Anche tre.
1: Allora,
3: ma
1: uno
3: ci deve essere la pace soprattutto.
1: Ecco, benissimo.
2: Uno grandi. A Mosca.
1: Uno a Kiev.
2: E uno a Kiev. Ecco. Faremo due concerti meravigliosi.
1: Due concerti che saranno sicuramente storici, perché poi insomma speriamo che arrivino presto. Allora
2: speriamo.
1: Ci auguriamo di tutto cuore di vedere e sentire Ricchi e Poveri in queste due città europee.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

0: Ci si diventa matti ad ascoltare una canzone così bella, Vento selvaggio di Antonello Venditti, ed è una canzone davvero appropriata ad un sentimento grande e folle come l'amore. 21:58, noi stiamo parlando qui su Subasio del fatto che per amore non si muore, ma ci si spezza dentro e è molto difficile poi riprendersi, tirarsi su. Voi ci state raccontando al 348-075-8060 le vostre esperienze e le vostre opinioni su questo.
1: Chiamo dalla provincia di Roma e sono Luigi. Allora, non c'è un tempo, non si può dire quanto tempo ci vuole per abituarsi a queste cose. L'unica cosa che si può dire è che prima o poi il male, il dolore che si prova diventa sempre di meno e si abitua. Se è per amore, prima o poi il cuore capisce che quella persona non era per noi. Non è una cosa che si ottiene dall'oggi al domani, ma prima o poi ci si abitua. È solo che la vita va avanti, domani è un altro giorno.
0: Ecco, è molto più pragmatico e molto più fiducioso. La forza della vita è quella che alla fine poi prevale, domani è un altro giorno, e quindi c'è questa speranza che comunque si riesca ad emergere anche da un dolore forte come quello della perdita di un amore. Su Subasio intanto Olivia Dean, Man I Need.

0: E con Olivia Dean siamo arrivati su Subasio alle 22:02 minuti. Ancora buona serata. Radio Subasio.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Saremo io e te.
4: Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Salda Vinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
5: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
0: Ancora buon venerdì sera da Roberta Reversi nella collection di Radio Subasio, quella delle 22, Mina, insieme.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

0: Quando si spengono le luci di un amore, che cosa succede all'interno del cuore e anche della mente di una persona? Si può spezzare, ma ci si può riprendere, così come non ci si riesce nonostante passino gli anni. Stiamo chiedendo la vostra opinione, il vostro pensiero, la vostra esperienza proprio su questo tema. D'amore non si muore, ma vorrei aggiungere, ci si può spezzare dentro. E allora eccone un'altra di testimonianza davvero molto importante.
1: Giugno 2017, perdo un amore, e quello che posso dire, sono passati quasi 10 anni e io non c'è un giorno in cui io non dedico 10 secondi a questa persona per me molto cara, molto molto cara, una compagna che io in 10 anni ho provato a sostituire, ma non c'è stato nulla da fare, facendo solo guai su guai. Purtroppo me ne dovrò fare pure una ragione, sono passati quasi 10 anni, però purtroppo io, che ho sempre usato una scala metrica, non so se giusta o sbagliata, io con lei ero arrivato ad una scala di 8. Qualsiasi situazione abbia intrapreso dopo quel famoso giugno 17, non sono mai riuscito a trovare ed arrivare specialmente ad 8. Marco da Napoli.
0: Ecco, quello che ci racconta Marco è anche che con un cuore spezzato che cerca di riprendersi, si prova ad andare avanti, ma quello che si vorrebbe è ricreare nuovamente un rapporto come quello che si è appena perso. Anche questa è una ragione, insomma, assolutamente naturale. Ci si aggrappa con tutte le proprie forze all'idea che si potrà avere qualcosa di bello e di grande come quello che si è perso. Questi amori, questi grandi amori che non ci lasciano più. E a proposito di amore, fra pochissimo arriva anche Per un'ora d'amore con tutte le vostre dediche. Intanto, ogni volta che non so volare, Enrico Nigiotti.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

giudizio universale, anche Samuele Bersani nella serata di Radio Subasio. Ben trovati ancora da Roberta Reversi. Dunque, anche per questo venerdì sera il nostro appuntamento sarà fra pochissimo con Per un'ora d'amore. Vi ricordo che questo è lo spazio che dalle 22:30 arriva a mezzanotte, dedicato interamente al vostro cuore, che si può esprimere liberamente con una dedica, con una nota d'amore, con la scelta di una canzone o anche raccontando un momento della propria storia d'amore più bella che ha voglia di condividere con noi. E quindi è un momento, diciamo, una parentesi di 90 minuti dedicata ai sentimenti, alle emozioni, al calore che viviamo quando siamo innamorati. 348 075 8060 il numero per essere protagonisti di Per un'ora d'amore, con un messaggio o con un vocale. Avete a disposizione comunque anche l'app di Radio Subasio, che vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera oppure per una delle prossime serate. In più c'è un indirizzo, redazione radiosubasio.it, a cui poter far arrivare le vostre storie d'amore, un momento particolare della vostra relazione oppure una lettera al vostro lui o alla vostra lei. Tra l'altro, se non avete in mente la canzone giusta da dedicare al vostro amore grande, noi vi diamo una mano. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera, sono sicura che ci troverete il pezzo più adatto a voi, al vostro amore. Intanto una grande Tina Turner, questa è Private Dancer.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina Deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

E allora sì che ci siamo anche per questa sera con Per un'ora d'amore. Ancora buon venerdì 17 luglio, buon inizio weekend da Roberta Reversi. Siamo da adesso fino a mezzanotte in balia del vostro cuore, che decide le parole da dire, le parole da ascoltare, le canzoni che fanno bene al nostro cuore. Insomma, è uno spazio dedicato assolutamente al vostro sentimento più grande, l'amore. La prima dedica che è arrivata questa sera al 348 075 8060 di Radio Subasio è quella di Roberta Di Fermo per Simone. A te che sei unico, speciale e hai dato un senso alla mia vita, l'hai riempita di colore. Una canzone di Jovanotti. A te.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'.

Su Radio Subasio, in Per un'ora d'amore, anche Luciano Ligabue, Tu sei lei. E a questo punto un'altra dedica, sempre al 348 075 8060, quella da Enrico di Castellammare di Stabia, per la sua fidanzata Asia, con cui in questo momento, tra l'altro, sta viaggiando verso la Calabria. Un piccolo messaggio per ricordarti che sei il mio pensiero fisso. Ti amo. Così le scrive Enrico e inoltre le dedica la canzone di Francesco Renga, Era una vita che ti stava aspettando.

0: menta e rosmarino, zucchero sugar fornaciari in Per un'ora d'amore. 22:53, ancora dediche, ancora protagonisti in Per un'ora d'amore. Questa è una dedica per Marco di Roma. Pensa se fossi proprio io, la Francesca seduta accanto a te in macchina, a dirti per radio una cosa semplice che non ti ho detto quasi mai. Ti amo. E per te, questa domenica, Olly e Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ed eccoci qui, 22:57, in Per un'ora d'amore siamo arrivati anche allo spazio che dedichiamo ogni sera alla vostra storia d'amore più bella, la più importante, quella che avete deciso di condividere con noi, ma può anche essere una lettera che voi inviate al vostro amore, può essere un momento preciso, determinato, che vi è rimasto nel cuore, della relazione, che avete voglia magari di raccontarci. Allora, questa sera ci scrive Sara di Milano e lei ci racconta che erano mesi che con il suo Leo camminavano sul filo sospeso dell'indecisione, erano uniti da sguardi intensi e parole mai dette ad alta voce. Però quel giorno faceva freddo, pioveva. Lei ci racconta che si stringeva nelle spalle tormentando l'orlo della manica del suo cappotto. A un certo punto disse: a volte ho l'impressione che siamo due treni sullo stesso binario, ma diretti in direzioni opposte. Aveva anche cercato di guardarlo con coraggio negli occhi, così lui si era avvicinato sfiorandole le dita. Io non voglio andare da nessuna parte se non ci sei tu, le aveva risposto con la voce incrinata dall'emozione. Saretta sentì il cuore accelerare, lo fissò con gli occhi lucidi di speranza, di paura, e ci racconta che pronunciò le quattro parole che tratteneva da una vita: dimmi che mi ami. Lui sorrise, le strinse la mano con forza e rispose senza esitare: ti amo più di ogni altra cosa. Mentre la pioggia continuava a cadere, ma per loro era appena iniziato a sorgere il sole. Grazie Sara per aver condiviso con noi questo momento così importante della tua relazione. Credo che sia stato veramente unico e capiamo tutti perché te lo porti così gelosamente nel cuore. Bene, grazie per averlo condiviso con noi. La loro canzone d'amore è dei Simple Red, Say You Love Me.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Per un'ora d'amore con Subasio.
11: 23 e 5 minuti per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte prosegue. E prosegue con le vostre dediche, le vostre note d'amore, le vostre scelte musicali, con le vostre storie più belle, quelle che magari hanno cambiato la vostra vita. Ricordo ancora che potete raggiungerci attraverso il 348 075 8060 con un messaggio o con un vocale. Potete raggiungerci anche attraverso l'app di Radio Subasio per prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera magari o per una delle prossime serate. E a questo punto, beh, insomma, mi sembra giusto lasciare spazio e tempo anche alla prossima dedica. Da Roby di Fabriano per Giuseppe. Se potessi far parlare il mio cuore ti direbbe che sono pazza di te, ma devo essere razionale perché tu non sei mio. Laura Pausini, lato destro del cuore.

Una grande Amy Winehouse con Love is a Losing Game, prima di arrivare alla prossima dedica, che è da Sabrina di Roma a suo marito Salvatore, con cui ha appena festeggiato l'anniversario di matrimonio. Lei gli scrive: dopo 32 anni ti amo ancora di più, e gli dedica anche una canzone di Raff, Stai con me.

Se piovesse il tuo nome, Elisa. 2323 a Per un'ora d'amore è arrivato anche la dedica attraverso l'app di Radio Subasio da parte di Fabrizia di Latina per Gianni. Quanti baci, amore mio, ogni volta che l'ascoltiamo questo pezzo. Te lo dedico stasera perché ormai è diventata la nostra canzone d'amore. Ti amo. Poesia senza veli, ultimo.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
7: Saremo io e te. Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Saldavinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
11: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate domenica 19 luglio Fred De Palma. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo domenica 19 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
12: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Ci ritroviamo con la musica di Per un'ora d'amore, con la musica scelta dal vostro cuore in Per un'ora d'amore. Bentrovati ancora da Roberta Reversi. Buon venerdì sera, siamo pronti per dare spazio non solo ai vostri messaggi che mi premuro io di leggere magari con tutto il sentimento che ci avreste messo voi, ma anche ai vostri vocali. Quelli con cui voi stessi esprimete le vostre emozioni, e questo è il prossimo.
14: Sergio di Roma, che vorrebbe dedicare con tanto amore a Ilenia, amore puro di Alessandra Amoroso, perché tu sei veramente il mio amore puro. Buonanotte, ti amo da impazzire, amore mio.

0: Abbiamo fatto le 23:48, siamo a un passo dalla mezzanotte, dalla conclusione di Per un'ora d'amore, ma abbiamo ancora tempo e spazio per un'ultima dedica.
1: Sono Daniele da Napoli e vorrei dedicare alla mia Simona, sperando che lei possa ascoltarlo ovunque lei sia, Una lunga storia d'amore di Gino Paoli.

sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60 e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te, su Radio Subacquea.

Riconoscibilissima ormai la nostra sigla di apertura, ma anche di chiusura, perché ci avviciniamo alla mezzanotte, 23:56, e la mezzanotte la supereremo addirittura con l'altra donna dei Pooh. Io sono arrivata al momento dei saluti, perlomeno per questa sera, e lo faccio con un pensiero di Einstein. L'amore è sapere tutto su qualcuno e avere voglia di essere ancora con lui, più che con ogni altra persona. Da Roberta Reversi, buonanotte.

0: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
1: Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Radio

0: Radio Subasio.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Radio Subasio.